avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Stai ascoltando Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord a nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su Rai Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio tutta italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

richiuserò gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

tra noi vorrei, non so che lei o no, le mani, le sue pensieri.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

vicini e quanto sono disperata, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: che freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti fa se la sciogliamo insieme?
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vivi accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, prego non fare l'errore che ho fatto io.

casa mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord a nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Giulia.
1: Buongiorno, buon lunedì a tutti. Sono le 7, siamo su Rai Radio tutta italiana. Bentornata Greta.
0: Bentornata Giulia, bentornati a tutti. Come avete passato il weekend? Oggi è lunedì 25 maggio, nuova settimana, nuovo caffè e solita domanda esistenziale del lunedì mattina.
1: Quale?
0: Ma il weekend è davvero già finito?
1: Purtroppo sì, o per fortuna, perché a me non è che dispiace ricominciare una settimana.

0: scuola. Sarà una scuola. E ricordateci che ci potete sentire su Rai Radio Tutta Italiana, che la potete sentire tramite Play Sound o DAB, quindi sia da casa che dalla macchina.
1: E quindi tutti carichi per questa mattinata insieme. E io direi di partire con una bella canzone,
0: sì,
1: così
0: sì.
1: Piano piano ci svegliamo e carburiamo.
0: Dai, vai. Ed è Marrakesh dei Gemelli Diversi.

0: E questa è Nuvole di Zanzare di Gaia. Bentornati su Rai Radio tutta italiana. Sono le 7.08, siamo Greta e Giulia e siamo pronte per dirvi le giornate internazionali di oggi, lunedì 25 maggio. Allora, innanzitutto oggi è la giornata mondiale dell'Africa, nata per celebrare unità, cultura e sviluppo del continente africano. Tu sei stata in Africa, non mi ricordo.
1: No, vorrei veramente tanto andarci, però.
0: Ecco, vedi? Bene. Allora, oggi prenota il volo per l'Africa.
1: Oggi andiamo, ok.
0: Poi, oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Un tema molto delicato, ma altrettanto importante. E secondo me non se ne parla abbastanza.
1: Vero.
0: Vero? Una cosa molto inquietante succede spesso e
1: ma poi ci sono dei fatti assurdi che non si spiegano, non ci sono tracce
0: Sì.
1: All'estero quanto
0: sì, quanto
1: più
0: succede.
1: Sì.
0: Poi oggi è la giornata mondiale del calcio.
1: Ah!
0: Tu l'hai seguite le partite di ieri, Giulia?
1: No.
0: Con molta onestà.
1: Con molta onestà? No.
0: Bene, bene, quindi la Lazio, la tua squadra del cuore che ha giocato quando sabato sera ha vinto, Giulia.
1: Ha vinto, ma la Lazio non avevo dubbi, guarda, la Lazio è sempre la Lazio, mettiamola così.
0: E vabbè, e quindi poi dopo queste giornate internazionali di oggi abbiamo i compleanni.
1: Passiamo ai compleanni perché oggi è il 25 maggio ed è il compleanno di Pippo Santonastaso, 90 anni ragazzi, 90 anni.
0: Auguri!
1: Steve della Casa, 73 anni, ma soprattutto Francesca Mucci, 53 anni, ma soprattutto è il compleanno di una grandissima cantante italiana e quindi gli faccio tantissimi auguri ad Emma Marrone che compie 42 anni e io direi di dedicarle anche una bella canzone.
0: Ci sta, tanti auguri Emma e direi di andare con Cercavo Amore.
1: Bella,
0: torniamo
1: bella.
0: Qualche anno indietro nel 2011
1: vai.

0: Che voce d'era, cercavo amore di Emma e ancora tantissimi auguri.
1: Ebbene, io direi di fare un altro karaoke, Giulia, no?
0: Ma infatti oggi lo faremo.
1: Così bene.
0: Cantiamo così bene, abbiamo una voce così proprio armoniosa. Comunque, passando, oggi è lunedì, come al solito si parla anche di cinema. E a proposito di cinema, da oggi inizia il primo Chuck del Paradiso delle Signore 2, che è una delle serie più amate e seguite della Rai. Insomma, ormai sono tantissimi anni che la Rai produce questa serie, fa compagnia a tantissime persone, e Hollywood anche a Palermo. Oggi primo Chuck a Palermo per Young Sherlock 2, con protagonista Harrow Fenny-Stephen. Quindi oggi 25 maggio verrà battuto a Palermo il primo Chuck della seconda stagione e andrà su Prime. Ci saranno almeno 30 componenti della troupe locali più 200 in trasferta, quindi Palermo diventerà oggi un set fotografico.
1: Bella, ci sta. Poi mancano solo 14 settimane all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.
0: Bello, andiamo.
1: Andremo, Giulia, andiamo.
0: Quello sicuro, bellissimo.
1: Si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2026. Che bello, saremo anche tutte abbronzate.
0: Che bello, sì, dobbiamo già prepararci i vestiti per il nostro red carpet.
1: Sì, perché poi si vociferava anche sui social di quanto sui festival, anche adesso con quello di Cannes, si è parlato poco dei film in gara ma tanto degli outfit sfoggiati sul red carpet.
0: Ma purtroppo quello è normale, alla fine è uno show il festival, quindi è giusto anche parlare degli abiti, delle star, della preparazione, di tutto, quindi ci sta.
1: A noi ci piace. Direttore artistico Alberto Barbera, poi dal 10 giugno Mare Fuori 6 arriva anche su Netflix, vi ricordo che è già disponibile su Rai Play e a breve inizieranno anche le riprese della prossima stagione. Tu l'hai visto?
0: Io ho visto qualche puntata, non l'ho seguito molto, però è una delle serie più viste e ascoltate in Italia. La
1: è molto carina, è molto carina.
0: Bellissima.
1: Devo dire, bella. Poi ovviamente non posso non farvi iniziare la mattina con la mia citazione del giorno.
0: Ma io non aspettavo altro.
1: Quindi oggi, lunedì 25 maggio, vi dico: il segreto è smettere di vedere ciò che sembra e cominciare a vedere ciò che è.
0: Ah, bello.
1: Quindi
0: bello.
1: Levatevi questi prosciutti dagli occhi, come direbbe.
0: Perché?
1: E guardate la realtà, no quello che sembra
0: che appare. Sembra, ma okay, quello che è.
1: Esatto, bello. Andiamo in fondo alle cose. 7:16, Rai Radio tutta italiana, Greta e Giulia, andiamo con Coez, ci vuole una laurea.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Olly, devastante, bellissima. Giulia,
1: che
0: sei
1: bella
0: devastante.
1: Questa canzone, che bella. Anche questo lunedì è devastante.
0: Sì, eh.
1: Molto devastante.
0: Comunque, se vedete i nostri video, ridiamo un sacco noi qui al lavoro. Quindi spero che anche voi vi fate delle grandi risate al lavoro, perché lavorare con il sorriso è un'altra cosa, no?
1: Vero, vero.
0: Quindi vogliamo sapere, noi ridiamo per cosa? Pure per un sacco di figure.
1: Figuracce soprattutto.
0: Esatto, e vogliamo sapere le vostre peggiori figuracce, le vostre figuracce più memorabili. Quindi scriveteci al 334-60-45-640. Mi raccomando, le aspettiamo. Giulia, qual è la tua figuraccia più memorabile?
1: Guarda, le mie sono talmente tante che ho veramente l'imbarazzo della
0: scelta. Vabbè, una, dai. Una.
1: Quindi dai, dimmene tu una, dai.
0: No, no, che sto io. Dai.
1: Vabbè, ve la racconto dopo, perché devo pensare bene qual è stata quella più...
0: Quella
1: dimmene
0: proprio
1: dimmene
0: più...
1: una tu, dai, così
0: no, io
1: ispiriamo anche i nostri ascoltatori.
0: Forse già te l'avevo raccontata e mi sembra che è accaduto anche a te, quindi qualcosa ci accomuna,
1: sì.
0: Vedi? Le stranezze qua. Quando una volta mi dovevo presentare a una persona, ma io già la conoscevo, e tutto quanto, e quindi ho detto il suo nome al posto del mio.
1: È
0: quando ho dato la
1: mano,
0: ecco appunto. Quindi qui è così, già tu denuncia qualcosa di molto strano tra noi.
1: E comunque succede veramente, ci sono tanti retroscena dietro un posto di lavoro, ne succedono tante,
0: vero?
1: Me. Succedono tante, secondo me. Il posto dove ogni lavoro è così, però forse perché vedo troppi telefilm, però mi dà l'idea che negli ospedali succede e accade di tutto.
0: Ah sì, sì, ma io l'ho sentito anche dire questa cosa.
1: Io l'ho sentito da tante persone che negli ospedali è proprio un Grey's Anatomy vivente.
0: Bellissimo, una delle mie serie preferite da
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, notte, giorno, ciuci, infermieri, medici,
0: stupendo.
1: Tra un salvare la vita, un flirt, mi piacerebbe.
0: Anche perché comunque l'ambiente di lavoro deve essere divertente, entusiasmante, perché se no, se è noioso, vabbè, va a lavorare, però a volte se è tossico, ci sono proprio persone che ti danno fastidio, ti rendono la giornata, alcune persone preferiscono cambiare posto di lavoro, guadagnare anche meno, c'è stato uno studio su questa cosa, guadagnare meno ma andare al lavoro con serenità.
1: È vero, sono d'accordo, ma io questa la devo raccontare, Greta, perché lunedì e venerdì c'è successo una cosa davvero davvero davvero assurda.
0: Ecco, dilla.
1: E parlo di una casa che siamo andati a vedere insieme. Cosa è successo?
0: Praticamente hanno pensato che io e Giulia fossimo una coppia.
1: Una coppia,
0: tutto
1: appunto.
0: A posto, tutto a posto.
1: E fossimo fidanzati, quindi io tutto come al solito capisco sempre dopo.
0: Ma perché ormai noi siamo in una sintonia.
1: Una sintonia che proprio, perché stiamo vedendo questa
0: anche
1: casa.
0: Anche la gente immobiliare ci ha detto, ma da quanto vi conoscete?
1: Da una vita, infatti, ma ce lo dicono tutti. Ormai la radio
0: no,
1: unisce.
0: Io ho proprio detto, no, da tanto, tanto, tantissimo
1: tempo.
0: E vabbè, comunque dovevi dirmi una notizia che
1: sì, a proposito di perché
0: sempre state attenti a quello che fate a casa.
1: Allora, ragazzi, state sempre attenti in ogni piccolo dettaglio, la casa parla, la casa vi manda dei segnali, perché pensate che una donna ha scoperto il tradimento dalla bilancia smart,
0: cioè,
1: perché
0: dalla
1: rivelava
0: bilancia.
1: Sì, perché rivelava un peso di 54 kg mentre era in viaggio di lavoro. E il marito quindi aveva un'altra donna in casa.
0: Ma che dall'app il peso. Ah, perché. Cioè, praticamente.
1: No, perché ci sono le nuove bilance smart. Che
0: un'app.
1: Tu ti scarichi proprio l'app. E dall'app ti dicono quanto pesi, se il tuo peso sta cambiando ogni settimana. Quindi lei era fuori per lavoro. Il marito pesava circa 80 kg. E le è arrivato proprio la notifica: complimenti, hai perso dei chili, 54. Quindi lei ha detto
0: poi
1: come
0: il marito
1: 54
0: kg non era possibile.
1: Il marito 54 kg non era possibile, quindi si è capito che dopo 3 giorni che succedeva questo, che c'era un'altra donna in casa. Quindi anche le bilance parlano. Mi raccomando, scaricate l'app Aiuta le bilance smart, perché potrebbe essere un segno, una prova.
0: Oppure
1: potete trovarvi una donna che presa lo stesso chilo.
0: Prendete delle bilance che non siano di queste smart.
1: No, oppure se volete tradite con donne che pesano più o meno lo stesso chilo, così almeno non rimanete. Perché se ci pensi, se uno ha 2 o 3 amanti che pesano tutte e due 53, 54.
0: Beh, però è difficile trovare proprio la stessa. Cioè, anche qualche grammo di differenza ci sarà.
1: Ma se devi tradire, devi farlo bene, devi farlo in modo intelligente,
0: studiato,
1: appunto,
0: a tavolino.
1: Il tradimento smart, io lo lancio.
0: Guarda, io voglio sapere anche da voi, pubblico a casa, che le casalinghe che stanno, che ci ascoltano e quindi hanno il tempo di scriverci, scriveteci come avete scoperto dei tradimenti.
1: Ecco, questo ci interessa
0: molto,
1: perché
0: a volte è proprio divertente,
1: è
0: questa
1: proprio
0: cosa.
1: Sì, perché ragazzi, voi la vedete come una cosa ovviamente brutta, però poi uno un giorno, quando poi non gli interessa più di quella persona,
0: ci ride sopra.
1: Ci ride sopra, anche perché se vi ha tradito era meglio perderlo che trovarlo. Quindi rideteci sopra.
0: Quindi raccontatecelo, scriveteci al 334-6045-640. Mi raccomando, ascoltiamo le vostre storie, così continuiamo a ridere
1: e le commentiamo insieme, perché siamo veramente alla fine tutte sulla stessa barca.
0: Ma assolutamente sì.
1: Io direi di ascoltare una bella canzoncina di Gali, Good Times, e poi sentiremo l'intervista della nostra carissima Maria Cristina Zoppa, che ci sarebbe appunto il
0: che sicuramente intervisterà anche Emma per il suo compleanno,
1: ovvio,
0: e poi ci sarà
1: una
0: ospite,
1: fare una sorpresa.
0: Quindi sì, 7:30 Maria Cristina Zoppa, prima Good Times di Gali.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ma bentornati al buongiorno di Disco Rai, e che buongiorno oggi, perché abbiamo proprio l'almanacco musicale, ma non è un caso perché oggi è anche il mio di compleanno, e quindi ovviamente da sempre, insomma, sono andata poi a spulciare tra gli almanacchi musicali a vedere che cosa era successo e che cosa succede il 25 maggio e quali sono i compleanni degli artisti che poi in realtà ho frequentato e che conosco anche abbastanza bene. E quindi oggi ci saranno due compleanni particolari, il terzo con il mio qui per il buongiorno, e soprattutto ricorderemo anche degli eventi molto importanti per la musica, perché ad esempio nel 1979 il 25 maggio Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara, nell'83 Dario Baldabebo è in primo in classifica con Amico A, nel 1998 Biagio Antonacci rilascia l'album Infestare Bene, nel 2007 Negramaro lanciano Parlami d'Amore, quindi tutti grandissimi successi. Poi sapete, questo al periodo di finale di Amici, e nel 2016 Sergio Silvestri vince la 15ª edizione di Amici, nel 2017 invece Diodato lancia il singolo Di questa felicità. Ma qui arriva il primo compleanno, in realtà abbiamo 10 anni di differenza, lei 10 anni più piccola di me, ce lo siamo dette tante volte, con un artista che io ammiro moltissimo e soprattutto ho anche aumentato la mia stima per lei quando l'ho vista dal vivo. Voi dovete fare proprio come esperienza, vi consiglio di vedere Emma Marrone dal vivo, nata appunto a Firenze 1984, perché è meticolosissima, è una grande appassionata di live, studia e progetta tutto nei minimi dettagli, quindi non è guidata da nessuno, sceglie i suoi musicisti uno per uno, ma soprattutto costruisce sempre uno spettacolo molto particolare, molto intenso, e che comunque poi dà una grandissima energia sia emotiva e sia anche, devo dire, fisica. Quindi esperienza veramente da fare quella di vedere Emma Marrone live. C'è stato poi un ulteriore salto di qualità nella sua musica, in alcuni singoli che in realtà la rappresentano, ovviamente come tutti gli artisti a alti e bassi, insomma non è tanto nel passato che adesso noi confidiamo in Emma Marrone, ma insomma ci saranno, speriamo, grandissime sorprese anche nel suo futuro. Per adesso buon compleanno Emma Marrone, casomai girando mezzo mondo.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E allora, altri eventi legati al 25 maggio, vediamo un po' più ai giorni nostri. Nel 2018 Calcutta pubblicò l'album Evergreen, sicuramente grandissimo successo. Sempre Amici, 2019 la finale viene vinta appunto da Alberto Urso. Nel 2021 Sinatra di Ghe Pegueño è certificato doppio disco di platino, parliamo sempre di grandissimi successi. Nel 2022 Ultimo incide il singolo Vieni nel mio cuore, diciamo che siamo sempre negli ultimi periodi su insomma singoli molto simili come quello che ha pubblicato anche qualche giorno fa e di cui ha parlato nell'incontro a Tor Vergata con i ragazzi. Ma torniamo a un altro compleanno di un artista davvero prezioso per la musica italiana, che è l'autore, il cantante dei Baustelle, il frontman dei Baustelle, Francesco Bianconi, che è nato appunto a Montepulciano nel 1973, quindi rimaniamo sempre nell'area fiorentina, anche se Emma ovviamente è pugliese, ma insomma sono nati tutti l'area fiorentina. Io no, nata a Roma decisamente, anche se sono di Sora. E Francesco Bianconi rappresenta quella che è la nuovissima leva dei cantautori. Mi ricordo insomma quando hanno pubblicato il primo album dei Baustelle, in realtà diciamo il primissimo è del 2000, Sussidiario Illustrato della Giovinezza. Nel 2005 esce La Malavita, che diventa il primo grande album di successo dei Baustelle, dove si mischia quella che è lo stile e il sapore appunto del grande cantautorato, anche con citazioni molto particolari, come ad esempio quella alla Morricone che ascoltiamo in questa canzone. Non sono megalomane, ma il titolo è proprio Cristina, in questo caso tratto invece da un album del 2013 che è Fantasma, che parla di ex relazioni ma anche di come la vita in qualche modo muta ogni giorno. E io insomma spero che per chiunque di voi compie anche il compleanno oggi ci siano tanti cambiamenti, che siano sempre più favorevoli e pieni di gioia e felicità. E quindi chiudiamo con questo compleanno di Francesco Bianconi dei Baustelle. Auguri ad Emma, auguri a Francesco, insomma due belle persone che mi accompagnano in questo compleanno. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Bollicine Vasco Rossi, ringraziamo Maria Cristina Zoppa per l'intervista a Emma. Ancora tanti auguri Emma, sono le 7.52, siamo su Rai Radio tutta italiana, siamo Greta e Giulia qui a farvi compagnia fino alle 10 e tra un po' arriverà anche il mitico Julian che ieri è stato il compleanno.
1: E tanti quindi auguri anche
0: potremmo fare anche, magari facciamo un karaoke di tanti auguri.
1: Sicuramente sarà molto
0: così
1: felice.
0: Scappa. Proprio... Così scappa. Allora Giulia, tu guidi la macchina, giusto?
1: Sì, purtroppo per gli altri sì.
0: E guidi la tua smartina.
1: Sì.
0: Però la prendi l'autostrada ogni tanto?
1: Sì, ogni tanto.
0: E che corsia usi?
1: Io sempre quella di sorpasso.
0: Sempre?
1: Sempre.
0: Totale.
1: Perché mi piace andare veloce.
0: Ok, allora c'è una nuova sanzione.
1: Bene.
0: Per chi occupa senza motivo la corsia centrale o quella di sorpasso.
1: E quindi dove devi stare, scusi?
0: Sulla destra.
1: Quella più lenta.
0: Sì.
1: E poi però non c'è,
0: devi stare lì, poi se vuoi sorpassare sorpassi, ma di base lì.
1: E perché non in nel centro?
0: Perché
1: nel
0: quella
1: mezzo?
0: È per il sì, però è sempre per il sorpassare.
1: Anche il centro.
0: Anche quella centrale.
1: Ho capito, quindi... ma se vai in quell'altra poi vanno tutti piano, quindi cioè, boh.
0: Con le nonnette, vabbè. Quindi ci sarà una sanzione che va dai 42 ai 173 euro con la perdita di 4 punti della patente.
1: Non ci credo.
0: Sì, invece se effettui un sorpasso da destra, tu li fai sorpassi
1: no,
0: a
1: no,
0: destra?
1: No, quello almeno non l'ho mai fatto.
0: Perché quello, le conseguenze sono ancora più pesanti e le multe vanno da 83 euro a 332 e una decurtazione di 5 punti.
1: Pensa.
0: Quindi ecco, queste sono le novità sul codice della strada, per cui magari quando prendi autostrada adesso cerca di rimanere sempre sulla destra, ma invece non è che sei una di quelle che va sulle corsie di emergenza. Io ti ci vedo.
1: Tu mi ci vedi, ecco.
0: Esatto.
1: Invece parlando di storie strappalacrime, perché lunedì dobbiamo iniziare a essere un po', capito, no? Entriamo nel mood.
0: Ok.
1: Voglio parlare di Sylvester Stallone.
0: Ah.
1: Perché non so se tu sai questa storia che è incredibile. Lui ha venduto il suo cane per $40.
0: Ma in che senso?
1: Allora, prima che diciamo Sylvester Stallone diventasse una star mondiale, lui era così al verde da dover vendere il suo cane per $40. Dopodiché,
0: no,
1: dopo il successo, la prima cosa che fece è stata tornare da quella persona e ricomprarlo per $15,000. Perché non lo voleva. Io non l'avrei dato neanche per 40, ti dico la verità. Però
0: ah,
1: lui era
0: fatti.
1: Totalmente al verde e l'ha fatto anche per il cane, perché purtroppo non riusciva a dargli da mangiare. E quindi
0: no,
1: l'ha venduto per $40, però poi è tornato e ha ripreso il cane per $15,000 e quindi...
0: No.
1: È una storia molto molto strappa lacrime. Comunque,
0: vabbè, l'importante
1: questo,
0: è che c'ho il lieto fine, dai.
1: Dici?
0: Vabbè, che sono tornati insieme. Alla fine il cagnolino è tornato dal suo padrone. Io non riuscirei mai, comunque sia.
1: No, io neanche per un euro.
0: Esattamente. Piuttosto non mangio io.

0: piuttosto non facciamo come quella cinese che ha speso un euro al giorno.
1: Ma a proposito di mangiare, se a fine giornata, visto non sai mai che cucinare, che mangiare, oppure tu lo sai sempre, ma tu non mangi forse la sera, hai risolto il problema. Vero?
0: Però mangio tanto durante il giorno.
1: Ecco, comunque, se a fine giornata non riuscite più a scegliere nemmeno che cosa mangiare, non siete pigri. È che non siamo fatti per prendere così tante decisioni in un giorno. Ok? E questo fenomeno è stato studiato proprio in psicologia. Il concetto è semplice: la capacità di prendere decisioni funziona come un muscolo. Più la usi nel corso della giornata, più si stanca. Vero. E quando si stanca, la qualità delle scelte peggiora drasticamente. Quindi mi raccomando, le decisioni non prendetele la sera, prendetele la mattina.
0: Perché?
1: Capito? Perché il problema è che in quest'epoca viviamo e abbiamo tantissime decisioni tra lavoro, social, acquisti, relazioni,
0: quindi tu ti devi organizzare già dalla mattina e già sapere quello che vuoi mangiare la sera.
1: Sì, anche, esattamente.
0: È impegnativo perché poi mattina ti svegli e non hai fame, sei così, dici...
1: No, il fatto è che rispetto a prima abbiamo tante decisioni da prendere, no? Che foto metto oggi su Instagram?
0: Che foto metto oggi su Instagram? Che canzoni metto? Che cosa faccio?
1: Esatto, cioè ti svegli così e già... Tu che fai appena ti svegli, ricordami?
0: Io appena mi sveglio ti mando un messaggio. Stai arrivando. Sto uscendo.
1: No, io cioè appena, mi pensi.
0: No, io appena mi sveglio...
1: Questa cosa è bellissima.
0: Sai, non me lo ricordo neanche io appena mi sveglio cosa faccio. Cioè, comunque prendo il telefono e niente.
1: Prendi il telefono, apri Instagram o guardi il meteo.
0: Sì. La prima cosa, guardo chi mi ha scritto su WhatsApp, Instagram, tutto, sto a 5 minuti così.
1: Hai tanti messaggi quando ti alzi la mattina?
0: Ma no, rimango spesso delusa perché mi aspetto chissà cosa, che sono cercata, cose
1: invece no.
0: Ma io ogni tanto ci soffro di questa cosa, te l'ho già raccontato, perché se io non prendo il telefono per mezz'ora faccio vabbè, adesso tipo tutti sconvolti.
1: Che delusione.
0: E poi vado zero, allora dico ma forse è il telefono che non prende, inizia a spegnere, riaccendere, dico non mi è arrivato. E invece no, non mi ha proprio filato nessuno, però non c'è problema.
1: Bellissimo.
0: Comunque, tornando sempre alla mia solita routine quotidiana di fatti di amore, disperazione e tutto,
1: questioni di cuore.
0: Nel 2020 una donna cinese è diventata virale dopo aver inviato quasi, oddio quanto, quasi una tonnellata di cipolle al suo ex fidanzato in seguito alla dolorosa rottura, perché dopo aver scoperto che lui l'aveva tradita e sembrava totalmente indifferente alla fine della relazione, lei ha deciso di fare questo gesto scrivendo: ho pianto per giorni, ora tocca a te piangere. Giustamente gli sono arrivate un quintale di cipolle, quindi lui ha pianto
1: fiumi e fiumi di lacrime.
0: Ma la cosa più assurda, cioè il colpo di scena veramente finale di tutta questa storia, è che l'ex fidanzato dichiarò di non aver pianto affatto e di aver semplicemente rivenduto le cipolle per guadagnarci, perché erano tantissime.
1: Quindi ci ha pure guadagnato.
0: Quindi questo era proprio uno, cioè, veramente fino alla fine.
1: Ma proprio uno furbo.
0: Furbissimo.
1: Comunque io ho visto persone tagliare le cipolle con gli occhialetti quelli per andare sott'acqua.
0: Fanno bene.
1: Per non piangere.
0: Tu le hai mai tagliate le cipolle?
1: Sì.
0: Piangevi?
1: Sì.
0: Anche io.
1: Sì.
0: Anche io.
1: Fastidioso.
0: Anche io.
1: Che poi proprio ti viene da chiudere gli occhi, no?
0: Pensa che io devo fare una scena di pianto in un film, non l'ho detto a nessuno, ma mi sono preso
1: le cipolle,
0: me le sono messe in tasca e poi mi toccavo gli occhi con le cipolle e piangevo.
1: Ma pensa che puzza se qualcuno ti si avvicinava.
0: Sì, infatti
1: c'era le cipolle in tasca.
0: Infatti c'era il direttore della fotografia, tra l'altro con cui ero fidanzata, che era, cioè, diciamo una storia.
1: Salutiamolo.
0: Che era sconvolto, ho detto ma vabbè.
1: Ma tu lasci sempre tutti sconvolti comunque, va. Alziamo un po' il volume. Una donna non può, Francesca Michelini.

da piangere arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi

0: a prendere, mi viene da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Ed era Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Ciao a tutti, sono le 8:07, siamo su Rai Radio tutta italiana. Seguiteci, mi raccomando, anche su DAB in macchina o ovviamente tramite Rai Play Sound, che ci siamo noi e ci sono tantissimi anche podcast original. Tu pensa che io ieri ero in viaggio e ho sentito un po' di podcast che abbiamo annunciato le settimane scorse, mi sono messa lì in macchina che guidavo
2: infatti la cosa migliore è quando sei in viaggio.
1: Mi sono vista questo mi sono ascoltata questo podcast, si chiama Follow the Money, e quindi sono già entrata nel mood, era bellissimo. E poi tra poco ci saranno anche tanti altri podcast, quindi
2: fantastico,
1: noi ci siamo e mi raccomando scriveteci anche, seguiteci, noi comunque siamo qua fino alle 10 e niente Greta,
2: e
1: che dici?
2: Ma io ti volevo chiedere una cosa Giulia, tu quante docce ti fai al giorno? Se le fai, perché magari non le fai, giustamente ti lavi a pezzi.
1: Ma io sono un po' come i gatti in realtà, a me non
2: cioè
1: piace.
2: Tu ti lecchi per lavarti, fammi capire.
1: Ma io guarda, ti posso dire, io sì mi lavo, ok, perché penso anche di profumare molto eccetera, sono fissata con l'igiene e tutto, però io sono molto per le cose, adesso mi sono fissata tipo con le salviette, sono un po' come i gatti,
2: con le salviette
1: tipo... ho le salviette. Cioè tipo anche per esempio io la sera quando mi devo struccare, anche se c'è un lavandino, a me piace proprio struccarmi con le salviettine struccanti.
2: Vabbè, perché lo trovo diciamo che comodo. Dobbiamo rivedere la tua skincare routine.
1: Sì, fa peggio, però è più veloce, capito?
2: Non ti piace l'acqua? Facciamo questo come gatti, non ti piace l'acqua.
1: Infatti adesso non so se mi vedi ogni volta col mio shampoo a secco.
2: Sì. Io penso che invece ieri sono andata al mare e mi sono fatta 80 docce, perché cioè, a Roma è scoppiata l'estate.
1: Ma perché ci fatto anche il bagno, no?
2: No, però stavo lì sotto il sole e faceva troppo caldo.
1: Perché sudavi?
2: Per non sudare, perché non mi piace sudare, mi andavo a fare la doccia
1: perché
2: ogni 5 minuti.
1: Perché non ti piace puzzare?
2: No.
1: Puzzare?
2: No, ma mi dà fastidio proprio anche il sudore, mi dà fastidio, perché mi si sporcano i capelli, capito?
1: È comunque vero, si erano anche bagnati i capelli, meno male che avevo lo stress secco del fatto.
2: Voi pensate che l'Italia sia lo stato più fissato con l'igiene del pianeta Terra? Perché comunque diciamo che abbiamo il bidet e tutto.
1: Beh,
2: quanto.
1: Sicuramente non i francesi.
2: E invece il primato mondiale va al Brasile con una media record di 14 docce a settimana, quindi circa 2 al giorno.
1: Ma no, non l'avrei mai detto, è impossibile.
2: Esatto, ma anche il clima comunque lì gioca a loro favore, perché con il fatto appunto fa caldissimo, la doccia diventa un rito irrinunciabile per comunque rinfrescarsi e tutto quanto. E dal punto di vista dermatologico però fare più docce non significa automaticamente prendersi più cura della pelle.
1: Vedi?
2: Anzi, se si esagera con docce molto lunghe, acqua troppo calda e detergenti magari aggressivi, c'è il rischio di alterare il film idrolipidico, che è la sottile barriera che contribuisce a mantenere la pelle protetta e idratata. Quindi la regola d'oro è non la frequenza ma la qualità. Quindi per salvaguardare l'equilibrio cutaneo optiamo per docce brevi, acqua fresca o tiepida e detergente delicato se necessario, perché poi c'è anche chi non lo usa e si lava semplicemente con l'acqua. E mi guarda, no, tu l'acqua proprio. E quindi
1: ma
2: questo anche perché ti posso dire, se no...
1: Con la spugna? No.
2: Io sono di quella comunque che con le mani. Però se ti fai troppe docce con soprattutto tanto sapone, l'abbronzatura ti va via.
1: Ma per me non si pone il problema. Forse per te, per me proprio non va via. Un po' non lo sapevo che andava via l'abbronzatura col sapone.
2: Sì.
1: Pensavo
2: con
1: il cloro.
2: Che esistono anche dei bagnoschiuma e proprio per salvaguardare l'abbronzatura.
1: Tu sei fissata con l'abbronzatura?
2: No, non sono fissata, però siamo tutti un po' più belli quando siamo abbronzati.
1: Sì.
2: Però molto importante mettersi la protezione.
1: Però anche tu
2: comunque...
1: sei chiarissima.
2: Io sono chiarissima, sono una carnagione abbastanza chiara.
1: Tipo la mia, no? Sono più chiara io.
2: No, più o meno, dai, ora perché ieri sono andata al mare, quindi forse sono una tonalità più doratina.
1: Più doratina, sì, è bello perché tu sei
2: però non divento,
1: oro.
2: Diciamo, proprio nera, no?
1: No, ma non... per me l'abbronzatura è volgare.
2: No, è volgare.
1: Sonia... No, però, no, d'estate quanto siamo più belli l'estate abbronzati, però.
2: Ma guarda, sì, quella cosa doratina ci sta, ti rende bello. Un po' più, sì, se no un pantaloncino mozzarella, no.
1: Ebbene, parliamo di droga. Allora,
2: buongiorno.
1: Quello perché devi sapere che ci sono dei monaci, per l'esattezza 22 monaci in Sri Lanka, che sono stati arrestati in aeroporto dopo un controllo e un ritorno dalla Thailandia con 110 kg di cannabis.
2: Ah, una cosa.
1: Ogni monaco trasportava circa 5 kg, trasformando un normale arrivo aeroportuale in uno dei più grandi sequestri di Kush mai registrati nello scalo coinvolto. Le autorità hanno spiegato che il caso ha immediatamente sollecitato interrogativi su come un'operazione di tali dimensioni sia riuscita a passare inosservata durante un viaggio internazionale. Ti rendi conto? Quindi loro in pratica erano 22 monaci, ma avevano creato un traffico proprio di droga internazionale.
2: Come nelle serie TV, ragazzi.
1: Siamo comunque attenti ai monaci.
2: Attenti, attenzione quando andate a meditare con loro.
1: Perché, fatemelo dire, l'abito non fa il monaco.
2: Eccole, dopo questa direi che oggi è proprio lunedì. Il lunedì com'è? È nero, e quindi il lunedì nero di Mr. Rain, 8:12.
0: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Ed era Prima che di Nait. Quanto mi piace questa canzone. Ragazzi, vi stiamo leggendo, ci state scrivendo delle storie assurde. Guarda, non
2: ci stiamo facendo delle grandi risate,
1: tante
2: come
1: di
2: sempre.
1: Quelle risate che veramente non abbiamo più parole. E sì, è vero che in tanti di voi state proprio... Sì, ci sta. Comunque, stavo leggendo una cosa super divertente sul Leggo, che un uomo ha organizzato una festa con 200 invitati spendendo 40.000 euro di catering e di alcol perché la moglie gli ha detto che voleva il divorzio. Quindi lui ha detto: perché io ho dovuto spendere i soldi del matrimonio per stare con te adesso che finalmente mi sono liberato di te, non posso spenderli per festeggiare? E quindi lui ha speso questi soldi, ha fatto tanto e si è fatto il suo festeggiamento. Tu che ne pensi?
2: Ah, ok, quindi lui fece, quando dice proprio te la suona e te la canti.
1: Te la canti e te la suona, tu come la prenderesti? No, non... niente.
2: Beh,
1: non...
2: mi roderebbe un po' che dici.
1: Sì, eh?
2: Eh beh, un pochino ci sta, no?
1: Invece, per quanto riguarda il canto, tu come te la cavi col canto? Perché qua ci prendono in
2: belle
1: giro,
2: melodiche,
1: non
2: canore,
1: sappiamo cantare
2: così.
1: La mattinanza, com'è la cosa?
2: No, diciamo che ammetto che il mio talento non è il canto, lo ammetto.
1: Però non demordere.
2: Però non demordo,
1: capita
2: vero.
1: Anche ai più grandi. Perché cioè? Shakira ha raccontato che da bambina un insegnante di musica le disse che la sua voce sembrava quella di una capra.
2: Ah, beh.
1: Ti rendi
2: allora,
1: conto?
2: Allora, ragazzi, posso dirvi? C'è speranza anche per me.
1: E quella bambina è diventata Shakira. Quindi.
2: Ecco.
1: E poi l'insegnante
2: a vedere,
1: poi
2: come finisce
1: poi
2: qua.
1: Sai cosa ha fatto Shakira? Si ricordava ancora, ovviamente è rimasto proprio questa cosa così, e quindi l'aveva mandato a casa e il peluche di una capra con la faccia di Shakira. Pensa quanto è simpatica.
2: Stupenda.
1: Pensa quanto è simpatica.
2: Bellissima.
1: Comunque, e tornando sempre a questo discorso, perché ovviamente qua le nostre cronache diventano sempre più, ti volevo invitare al mio matrimonio.
2: Ah,
1: perché
2: sposi?
1: Anch'io ho preso una decisione.
2: Con chi ti sposi? Tipo adesso con un albero ti sparerà qualche
1: peggio. Ho preso spunto sui social da questa donna che io trovo un idolo, perché una donna è diventata virale dopo aver deciso di smettere di aspettare l'uomo giusto e di sposare letteralmente se stessa.
2: Ma io pensavo volessi sposare me.
1: Beh, ma quello è ovvio, ma perché tu sei fidanzata, però poi sai, non voglio
2: geloso,
1: sì, no,
2: non vuoi entrare
1: non
2: in dinamica
1: voglio,
2: di coppia, ok.
1: Mi sposo da sola, ha comprato l'abito da sposa, ha organizzato la cerimonia, ha fatto le foto ufficiali, si è comprato ovviamente l'anello, si è impegnata completamente nella sua personale storia di self love e poi ha fatto ovviamente anche una lista chiedendo il bonifico agli invitati per
2: beh,
1: un
2: questa
1: viaggio.
2: Questa cosa è furba, giustissima.
1: Questa è furba per un viaggio e lei è andata in Ibiza, un po' come andremo noi.
2: Bellissima, guarda. Ma non è,
1: se
2: non
1: l'è
2: è
1: cantata
2: una scelta stupida
1: e se l'è suonata.
2: Non sottovalutate questa scelta, vero?
1: Se l'è con... Sì, io... Ma secondo me ha fatto bene perché... No,
2: bene,
1: tu pensa a tutti gli invitati.
2: Le storie dei matrimoni mi fanno troppo ridere. Che pur di sposarsi siamo pronti a sposarci, non so, tra un po' ci si potrà sposare pure col cane.
1: Ma guarda, quello sarebbe forse la cosa migliore a quel punto.
2: Ma io lo sposerei il mio cane, sono talmente innamorata.
1: Quanto sono belli, te li immagini col fiocchetto che ti vengono lì ad altare,
2: oh,
1: che scodinzolano,
2: no,
1: che dolci,
2: no,
1: dolci, con tutto l'abitino da sposi che ti danno il bacio.
2: A proposito di cani che sono come figli, no? Parliamo di figli e bambini. Ci sono cose che i bambini fanno solo per un po' e che un giorno smettono senza che tu te ne accorga, che tu lo sappia. Tipo, tu ti ricordi l'ultima volta che sei stata in braccio a tuo padre?
1: No, non mi ricordo niente io.
2: Ovviamente. Allora, per esempio, smettono di correrti incontro quando entri dalla porta. Cioè, è proprio una caratteristica dei bambini, lo fanno anche i nostri cagnolini.
1: Come i cani.
2: Però i cani almeno sono bimbi per sempre. Invece i bambini a un certo punto crescono e non corrono alla porta. Anzi, magari si lamentano e dice: guarda, è tornata, sta tanto bene da solo.
1: Tanto.
2: E quel momento, insomma, non te ne accorgi, non sai quando è l'ultima volta. Poi smettono di tenerti la mano quando camminate insieme, è una cosa automatica nei bambini. E sì, a un certo punto invece vanno avanti da soli. e non hanno più bisogno di tenerti. Però anche lì non sai mai quando è l'ultima volta che ti tengono la mano. Smettono di venirti a mostrare ogni piccola cosa, quindi trovano un fiore, trovano un sasso, un insetto e ti dicono: "Va, guarda!" Poi quando invece per loro il mondo diventa un po' più meno interessante, che già imparano a conoscerlo, non tornano più da te per farti vedere ogni cosa, no? Poi smettono di addormentarsi tra le tue braccia. No, hai visto quando i bambini proprio si addormentano perché sentono il contatto, la manina. Un giorno cominciano ad addormentarsi da soli.
1: È finita.
2: E non tornano
1: tutte
2: più indietro.
1: Tutte le cose che i cani, ecco, smettono di fare.
2: Quindi ecco, volevamo dirvi che l'infanzia non avvisa quando sta finendo, quindi godetevi ogni momento, anche quelli che per voi sembrano normali, anzi soprattutto quelli che sembrano normali, perché un giorno, da un momento all'altro, questa cosa non succede più.
1: Non succede più.
2: Esatto, vabbè, per ora non pensiamoci, tanto figli non ce l'abbiamo, quindi ve lo diamo a voi come consiglio. E andiamo con Aiello, Sotto Sotto. Cosa c'è sotto sotto,
1: c'è
2: Giulia?
1: C'è sempre qualcosa sotto sotto.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ding dong, ding dong. Salve, sono Greta. Ho un abbassamento di voce, ma sto
1: non
0: bene.
1: Non è vero, non è vero.
0: Ciao, sono Giulia. Anch'io ho un abbassamento di voce.
1: Non
0: ma
1: è vero,
0: sto
1: nemmeno
0: bene.
1: Questo.
2: Tanti auguri, Julian, che ieri era il suo compleanno. Ha fatto una mega festa. Non ci ha invitato.
0: No, ma
2: una... noi ti vogliamo bene comunque.
0: Ma no, ragazzi, allora era una festa a sorpresa che ha organizzato mia moglie.
3: Ma come sorpresa? Già l'ha annunciata.
2: Ma che sorpresa, che da un mese che ti sto organizzandolo.
0: No, no, era a sorpresa, però sono
2: ma
0: le sorprese. Sono quelle sorprese a metà, insomma. Però la prossima vi invito assolutamente.
2: Vabbè,
0: la organizzo, il prossimo anno lo organizzo.
3: Ma non è
0: io.
3: Vero, perché hai detto che non festeggi più per 4 anni.
0: Vabbè, dai, il prossimo anno la faccio.
3: Vabbè, la fai solo per invitare noi.
0: Solo sì. Per voi.
3: E
0: solo
3: allora, comunque sicuro. Ti dobbiamo dedicare una canzone per il tuo compleanno.
0: Dai, andiamo.
3: Quindi, quale, sì. Qual è la canzone, la tua preferita?
0: Ah, una canzone italiana. Generale... Non so se c'è la versione, l'originale di, ecco, De Gregori.
3: O non facciamo cose troppo complicate.
0: No, forse c'è Vasco nel
2: generale
0: computer.
2: Di Vasco?
0: Sì, no. o De Gregori o Vasco. Insomma.
3: Perché noi dedichiamo sempre le canzoni,
0: certo,
3: compleanni,
0: certo.
3: E quindi... Allora, abbiamo generale di Vasco Rossi, generale con Antonello Venditti e De Gregori.
0: Vasco Rossi,
3: quella l'accendiamo.
0: Chiedo scusa a Antonello e a Francesco. Allora, calcio...
3: Calcio! Che è successo in questa domenica, l'ultima domenica?
0: Vabbè, a parte i disordini a Torino, questo ragazzo che è finito in ospedale, eccetera.
3: Questa non l'ho sentito.
2: Non ce l'abbiamo perso.
0: Prima del derby, praticamente, sono stati degli scontri, che poi è una cosa assurda.
2: Ancora ad oggi.
3: Ma è bruttissimo.
0: No, ma poi ancora ad oggi, nella stessa città.
2: Dai.
0: Capito?
2: Lo sport deve unire, non dividere.
0: Esatto.
2: Che motto.
3: No, ma poi è proprio brutto.
2: Ma no, ma non trovo assurdo.
3: Cioè uno va lì per divertirsi, per guardare la partita, eccetera, e finiscono magari anche senza mani, con questi petardi, succede di tutto, vite rovinate.
0: No, ma è stato un caos tremendo, praticamente sono stati questi scontri, tifoso grave in ospedale. Gli ultras hanno ricattato la partita, sono state risse fuori dallo stadio. Sto tifoso è stato operato alla testa, tra l'altro.
2: La testa,
3: cioè, capito?
0: Sì,
2: ma come è successo?
0: Prognosi riservata, ecco, è successo.
2: Hanno picchiato la testa.
0: Sì, certo. Feriti degli agenti.
3: Di tutto.
0: Quindi è una vergogna. Comunque è una vergogna.
2: Sì,
0: anche perché è sempre una partita di calcio. Nulla a che
3: tra
0: fare.
3: Tra l'altro,
0: con
3: peraltro,
0: lo sport,
3: oggi questo. Giornata mondiale del calcio.
0: Oggi giornata mondiale del calcio, ma nulla a che fare col calcio, tutto questo.
3: Assolutamente.
0: Quindi è l'assurdo. Ma poi stessa città, magari gente che si conosce degli stessi quartieri. Queste cose qua. È un po' quello che succede da sempre anche a Roma, no? Io ricordo quando abitavo a Ponte Milvio,
2: sì.
0: C'era il mercato esterno che poi è stato tolto, eccetera, è messo internamente in una struttura, però prima era il mercato rionale, dove episodio storico fu un anno prima del derby, il giorno prima del derby, due vicini di bancarella, amici, uno laziale, uno romanista, il giorno prima del derby si sono picchiati come se non ci fosse un domani. E questo perché è venuto fuori il discorso derby a Lazio, a Roma, cioè, e questo è proprio la follia. Comunque, torniamo al calcio, quello giocato.
3: Esatto, quello bello.
0: Allora,
3: vai.
0: Ieri ultima giornata, la Roma ha vinto a Verona 2-0.
3: E vai, grande
0: la Roma,
3: Roma.
0: La Roma praticamente...
3: Ma Giulia, io...
0: La Roma, tu che fai la tifi?
2: Io Lazio.
3: Ma non è vero, non sapeva nemmeno che sabato sera ha giocato, non sapeva nulla, non è vero.
0: Comunque, la Roma ieri doveva semplicemente vincere per accedere alla Champions, ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta la Juventus, che ha pareggiato il derby col Torino 2-2. Non ce l'ha fatta il Milan, che ha perso in casa contro il Cagliari 2-1. Napoli, tranquillo, secondo posto, ha vinto ieri con l'Udinese 1-0 e il Como ha battuto la Cremonese 4-1. Quindi tutto questo per dire cosa? Che al netto del campionato vinto dall'Inter, quest'anno insomma l'Inter tra questo, Coppa Italia eccetera, secondo il Napoli, terza la Roma e quarto il Como. Quindi queste sono le quattro squadre che accedono alla Champions League, quindi all'Europa che conta. E il Como è la rivelazione dell'anno.
3: Eh sì.
0: Come la rivelazione del Como di Fabregas. Poi non ce l'hanno fatta con la Champions, ma vanno in Europa Milan e Juventus, rispettivamente al quinto e al sesto posto della classifica. Potrei fare la domenica sportiva.
2: Ah,
0: e al settimo posto, quindi approda la Conference League, che è la terza coppa europea, quella minore rispetto alla Champions e alla Europa League, l'Atalanta. Settimo posto l'Atalanta, poi in classifica ottavo Bologna, nona la Lazio, decimo Udinese, Sassuolo, eccetera, eccetera. Vanno in Serie B Cremonese, Verona e Pisa.
2: Okay.
0: Queste tre qua.
3: Aia.
0: Fine della parentesi calcistica.
3: E chi entra in Serie A? Ora lo vogliamo sapere.
0: Brava. Chi entra in Serie A? Adesso te lo dico.
3: Allora, Frosinone mi sembra sicuramente.
0: Allora, nuova Serie A. Le squadre della nuova Serie A 26-27.
3: Per gli appassionati di calcio che ci seguono.
0: Allora, le nuove squadre, intanto c'è da dire questo. Nuovo campionato, sono sicure 19 su 20. Dunque, un solo, manca solo una squadra. Sai che non... la devo vedere questa cosa qua.
3: Vabbè, facciamo che ce la dici tra poco. Intanto noi ti dedichiamo generale di Vasco Rossi. Perde Julian.
0: Vai.

0: hai capito? Bella canzone, fatta.
1: Oh Vasco, come stai? Che bello,
0: grazie,
1: che sei arrivato.
2: Buongiorno, sei qui con noi stamattina, anche
0: no,
2: tu.
0: No, sono un ologramma.
2: Dai, intelligenza artificiale, questa,
0: esatto,
2: intelligenza.
0: Dai.
1: Ma cosa hai pensato quando hai scritto questa canzone?
0: Niente, perché di De Gregori non è mia. Allora, canzone di De Gregori rifatta da Vasco. Allora, abbiamo fatto un punto sulla Serie B. Chiedo scusa perché non avevo seguito più di tanto. Allora, Venezia e Frosinone promosse in Serie A dalla Serie B.
2: Molto bene.
0: Il prossimo campionato.
1: Frosinone sta andando proprio alla grande.
0: Mentre la terza che sale in Serie A è la vincente dei playoff. Playoff tra Catanzaro e Monza. Ieri si è giocata Catanzaro-Monza, il Monza ha vinto 2-0. Il 29 c'è il playoff di ritorno. Se dovesse vincere il Monza, in questo caso salirebbe il Monza. Altrimenti, se finisce in pareggio, probabilmente vanno i supplementari, i rigori, eccetera. Se tipo dovesse vincere 2-0 il Catanzaro, considerando i due gol dell'andata, credo che la regola sia questa, però non voglio addentrarmi in cose
2: io
0: particolari.
2: Io direi, Giulian, di aprire un programma sul calcio.
0: Sì, sul calcio.
1: Io ti vedo ormai proprio, sì. Ci stai.
0: Domenica sportiva.
1: Mi fai la telecronaca.
0: Sì. Allora, saluto il mio amico Marco Mazzocchi. Marco, quando vuoi, Marco Lollobrigida, ti devi chiamare Marco,
1: Marco
0: per lavorare a Rai Sport.
1: Marco, vabbè,
2: allora sta qui.
0: Io ho mio figlio che si chiama Marco, magari vale lo stesso.
1: Comunque è lo stesso, sei sempre di famiglia, ok.
0: Va bene, canzone me la sono dedicata, grazie del regalo.
1: Prego, te l'abbiamo messa, quindi io te l'ho cantata.
0: Sì.
2: Greta, se la cantava
1: Greta
2: pure.
1: Te l'ha ballata apposta.
0: Sì.
2: Tutto perfetto.
0: No, io sto immaginando no, volevo farti i complimenti per la maglietta, Giulia.
2: Sì. Dovete sapere che oggi Giulia, voi non potete vederla, no, ma è qui in studio con noi ed ha un outfit
0: molto out.
1: Ma io sono andata
2: molto out.
1: Io sono andata a comprare questa maglietta pensando fosse appunto una maglietta.
2: Non è una maglietta, ragazzi, parliamo di un reggiseno, ok?
1: E c'era la commessa che faceva: no, secondo me ti sta bene, provatelo quella maglietta. Gli ho detto: ma è questa la maglietta? E lei è sconvolta.
2: Tutti
1: ma no, perché in America va così, si usa il jeans col top,
0: allora,
1: cioè con le camicie
0: vedendo,
1: aperte, un outfit
0: brava,
1: giusto.
0: È vero, no, ma infatti stavo vedendo ieri o l'altro ieri, non ricordo, tutta una serie di immagini sul web,
1: sì,
0: non su social, sul web, di party eleganti negli Stati Uniti,
2: sì,
0: dove tu vedi appunto l'outfit classico,
1: sì,
0: delle signore, è tipo tailleur elegantissimo,
2: okay,
0: e sotto reggiseno nero piuttosto che bianco.
1: Io preferisco,
0: cioè non sono più t-shirt, camicie,
1: no, ma non hanno senso. Infatti anche quando vado a degli eventi,
0: scusa, gli uomini invece a petto nudo sotto, devi avere il fisico, devi avere l'abbronzatura, eccetera, cioè non è che puoi arrivare con i pelazzi, capito?
1: Con i pelazzi,
0: tipo che hai mangiato quattro lasagne in mezz'ora.
1: Ma l'importante è avere stile più che avere il fisico.
0: Sì, sì, sì. Vabbè. E quindi vedi queste coppie bellissime che si presentano a queste feste, abiti elegantissimi, però sotto non hanno niente praticamente.
1: Ma ti piace questo outfit?
0: Sì.
1: Perché è casual, un po'.
0: Camicia tipo taglio da uomo.
1: No, è proprio da uomo.
0: È proprio da uomo.
1: L'ho proprio rubata ad un uomo.
0: Ok, che la sta cercando
1: che
0: stamattina.
1: La sta cercando, no,
0: è
1: di mio padre in realtà.
0: Bella. Avete la stessa taglia?
1: No, infatti mi sta larga, però devo compensare con.
0: Beh, ci sta.
2: Vabbè, deve essere così la camicia oversize.
1: La camicia oversize.
0: Allora, questo è un classico: camicia da uomo su una donna che secondo me sta. Non su tutte le donne, però chi la usa.
1: Che vorresti dire?
0: No, sta benissimo, sta molto, molto bene. Ci sono ad esempio donne anche per casa usano la camicia da uomo.
1: Ah, io sempre.
2: Vero.
1: Io metto sempre tutto quello che trovo. Perché poi sono cose più larghe, quindi sta bene.
2: Esatto, ma io anche la maglietta da uomo, sì, cioè grande.
1: Bello,
2: che la vestito, sì.
0: E dentro c'è una Greta, la trovi tra la maglia, dice.
2: Esatto. Vabbè, pure io oggi, visto, sono andata tipo in pigiama.
0: Oggi sei molto.
2: Io sono mecciata con Giulia.
0: Pop.
2: Oggi.
0: No,
1: un outfit anche Greta.
0: Vero?
1: Pazzesco.
2: Perché
1: infatti,
2: sotto poi si nasconde.
1: Sotto
2: il
1: poi.
2: Pink.
0: Esatto. La felpa è bella.
2: perché c'è scritto New York e quindi Julian subito ha adocchiato
0: io
2: che abbiamo questa passione in comune, è vero, New York. Quindi
0: sì, sto arrivando. Sto arrivando, grande mela.
2: A tra
0: mela.
2: Poco
1: direi che Apple. Dopo dobbiamo fare un balletto con questi outfit da dedicare,
2: ma
1: per
2: proprio
1: il tuo
2: con
1: compleanno.
2: La canzone facciamo quella canzone New York, se volete ve la canto.
1: Come si chiama quella canzone New York?
2: Non la possiamo mettere
0: New York,
2: perché...
0: New York.
1: No, perché è italiana.
2: No, vale.
3: New York.
1: No, io ce n'ho proprio una che ha cantato un italiano che fa New York.
2: Ah, c'è Sara Cremonini,
0: la nuova stella di Broadway.
2: La vogliamo mettere?
3: Dai, New York, New York. Ciao, sono Cesare Cremonini.
1: Va bene. Sei Cesare?
0: Di dove sei? Bologna, Sozza.
1: Sai che stavo ascoltando, stavo vedendo appunto su internet, che mi è rimasto colpito che quando mi pare Caruso ha scritto la canzone, adesso non mi ricordo, mi è venuta l'ispirazione perché era a Sorrento proprio.
0: Dalla ha scritto Caruso, certo.
1: Sì, bello.
0: Cosa Vabbè. C'entra con New York?
1: Niente, che
2: nulla. Okay. Quindi andiamo ad ascoltare la nuova stella di Broadway.
0: L'ingenuità di Giulia è bellissima. Dai, 8:50 arriva Cesare Cremonini da Bologna.
4: Ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra. Lui beveva caffè.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: E con questa canzone io e Giulia dopo faremo un video, forse pure Giulia, dobbiamo ancora convincerlo.
1: C'è il balletto del mio paese.
2: Sì.
1: Bello,
0: sì, esatto.
1: Va bene, allora, care le mie amiche Greta,
0: ecco,
1: e Giulia.
0: Dici.
1: Che bello. Però è bello lavorare con voi. No, ho avuto questa notizia che tu, Greta, da settimana prossima?
0: Sì.
2: No, mi ando a piangere.
1: Dove vai?
0: Vado, parto lontanissimo.
1: Lontanissimo addirittura.
0: Sì, perché praticamente non sopportavo
1: più di 20 km.
0: Cioè, non sopportavo più Giulia.
1: Più di 20?
0: Quindi...
2: Ma io verrò
1: 25.
2: Dove sei?
0: Eh?
2: Io verrò dove sei?
1: Dove sei?
0: Io sarò fuori.
1: Dove?
2: Non ce lo dice perché pensa
0: non
2: che
0: lo
2: la
0: dico,
2: seguiamo.
1: All'estero?
0: No,
1: allora,
0: no,
1: no, in Italia.
0: No, in Italia. Non vado troppo lontano. Ma
1: è tutto questo, scusate.
0: Ma ti posso dire?
1: Sì.
0: Mi ascolterai lo stesso. Perché verrò a farvi compagnia.
1: Ah, pensavo lavorassi in un'altra radio.
0: No.
1: No, ok, ma in tutto questo Marco Rotondo che fine ha fatto? Non,
2: no, ma io sono sconvolta.
1: Ma ha mandato Marco gli auguri,
0: di confermo. Noi non ci si è fidato.
2: A noi proprio non, niente? Sparito nel nulla.
1: Sparito
2: proprio.
0: Vabbè. Vediamo chi arriverà.
2: Chi arriverà?
1: Chi lo
2: arriverà?
1: Sa?
2: Ma qua ve ne andate tutti?
1: Andiamo via tutti.
0: Ah, ma pure Julian,
1: realtà...
0: vero?
1: Eh sì, è vero, perché
2: sempre
1: io
2: di caresto, no,
1: io poi
2: ore.
1: Inizio dovrà... No, io inizio una nuova cosa dalle 10 alle 12.
0: Ah. Ma quindi tu prima verrai qui o no?
2: No,
1: farò dalle 10 alle 12 Estate Italiana, che è un nuovo programma
0: sempre
1: centrato,
0: qui su Rai Radio Tutta
1: sì,
0: Italiana.
1: Centrato sull'estate, l'estate di sempre dagli anni 80 ad oggi.
2: Ma anche io farò Estate Italiana.
1: Anche
2: Giulia,
1: tu
2: non
0: ti
2: lo
0: immagini?
2: Sai che io sono con te.
1: Anche tu fai Estate Italiana, bene,
0: Giulia
1: molto bene.
0: Scappa.
1: Però devi studiare su questa roba,
0: va bene.
1: Perché sarà tutta di contenuti,
2: okay.
1: Va bene?
2: Ho un altro maestro.
1: Sì.
0: Ah, sì.
1: E poi, poi lavoro sempre io, perché fino al 31 luglio sono in onda a Radio 2 il pomeriggio.
2: Ok.
1: Quindi siamo sempre.
2: Pensavi di liberarti di me?
1: No, tu Greta invece che farai?
0: Io
1: non ce lo dice mica.
0: Vi ascolterò, vi chiamerò.
1: Okay. Sì.
0: E...
2: Come vaga, proprio.
0: Comunque io sono sempre vaga, vero?
2: Io sì. Secondo me.
1: Ma una fiction, qualcosa. Tu hai già fatto qualcosa sul set, sbaglio?
0: Sì, ho fatto.
1: Con Mucino hai lavorato?
0: No, quello era un workshop.
1: Ah, ok.
0: No, ho fatto.
2: Secondo me
0: film.
2: L'hanno presa per un film tipo ad Hollywood, non ce lo vuole dire.
0: Mi vedrete sui grandi.
2: Le cose
0: schermi.
2: Sono due. O lei ha firmato per un contratto hollywoodiano, oppure secondo me Greta in realtà è una ragazza dei servizi segreti, perché io lo penso che tu sia nei servizi segreti.
1: Sai che allora Hollywood in realtà non è messa benissimo ultimamente.
0: Ma quando arriverò io?
1: No,
2: cambia tutto.
1: Considerando il mercato, cioè intanto il mercato delle piattaforme ha fatto fuori in qualche modo le sale cinematografiche,
0: sì.
1: No? Poi ci sono dei casi come adesso il biopic di Michael Jackson, eccetera, però
2: sì.
1: Sono veramente dei casi.
2: Sta andando, si portano i fan di Michael.
1: Sì, sta andando molto forte il cinema prodotto in Corea.
2: Sì.
1: Quindi le serie coreane,
2: sì.
1: A parte la musica, che
2: sì.
1: Ormai il K-pop sta, ma anche le serie televisive coreane hanno preso un mercato globale pazzesco.
2: Pazzesco, infatti il cinema si sta spostando tutto in Corea. Il problema
1: esatto.
2: È che io ho un problema, non so se lo sai.
1: Non sai il coreano?
2: Voi. No, che io non riesco a distinguere gli attori. Nel senso, io ho visto anche, per esempio,
1: certo.
2: Squid Game, che
1: sì,
2: è stata tra l'altro la serie
1: uguali.
2: Più vista al mondo.
1: Sì.
2: Ma in realtà non sono tutti uguali, perché
0: no.
2: Per i
0: vista.
2: Coreani non sono tutti uguali.
1: No, per noi.
2: Per noi, cioè. Per me veramente faccio difficoltà, perché non riesco a seguire la serie, perché magari c'è la scena del cattivo, del bravo, e io non capisco.
1: Allora senti, io avevo dove abitavo prima, di fronte
2: sì.
1: Casa avevo un bar
2: sì.
1: Gestito da degli amici cinesi, perché poi siamo diventati amici dei ragazzi
2: sì.
1: Simpaticissimi, e la titolare un giorno parlavo proprio di questo con lei, perché le ho detto: scusa, ti dico una cosa, no? Cioè io europeo
2: sì.
1: Quando guardo il tuo popolo vi vedo tutti uguali.
2: Identici.
1: Sai cosa mi ha detto lei?
2: Non mi dire che loro anche ci vedono tutti uguali.
1: Ci vedono tutti uguali anche loro.
2: Ma non è possibile.
0: No,
1: cambia. Sì,
0: no.
1: Cambia,
0: ci vedono bene.
1: Cambia il colore di capelli, eccetera.
2: Però, non
1: però
2: è...
1: aspetta, perché mi ha detto: lo capisco, però io ho detto, vedo la mia gente come tu vedi la tua. Cioè, io ognuno lo vedo diverso dall'altro.
0: Ma non so se
2: perché loro. Ah, perché
0: tanto.
2: Loro. sì, però se tu ci fai caso, loro sono più omogenei, se posso dirlo, nel senso
1: sì,
2: sono
1: però non per loro,
2: più uguali,
1: perché loro in mezzo mi ha detto, io in mezzo a 100.000 persone individuo sì. quello che voglio.
2: E beh, sarebbe un problema, se
1: no evidentemente
2: sarebbe...
1: hanno no, ma evidentemente, sai, è la stessa identica cosa alla fine,
2: sì, che
1: cambia,
2: poi io adoro tra l'altro
1: poco.
2: anche la cultura coreana, la skincare coreana,
1: però aspetta, parliamo di Cina e di Corea, sono due cose diverse.
2: No, adesso parliamo
1: Corea.
2: di Corea. Comunque sono un po' simili, sì. Però a me la Corea mi piace tantissimo, infatti voglio farmi un viaggio, quindi non ho nulla contro il popolo coreano.
1: Esatto. Potresti anche fare una fiction in Corea.
2: Magari, ma anche per esempio quando vedo un film con...
1: Tu vai con questo look in Corea e spacchi.
2: Ci sto, sicuramente. Ci vado, perché no?
0: Io invidio una cosa lì, la pelle. Hanno una pelle...
2: Ma hanno una pelle pazzesca.
0: Bellissima.
2: Pazzesca.
1: Vabbè, la patria dello skincare.
2: Pazzesca. Esatto. È la patria proprio. Ma poi sono super moderni.
1: Di tante
2: sono
1: fake 50 comunque.
2: 50 anni
1: anche.
2: Avanti. Però io ho questo problema. Io, ma anche quando vedo film con persone di colore.
1: Stai palleggiando?
2: No, non sono io.
0: Ero io, scusate. Ah.
2: Con anche persone di colore è la stessa cosa.
0: Comunque...
2: Perché sono molto più simili. Mm. Secondo me, come dici tu, anche magari delle persone di colore, se vedono noi, siamo tutti uguali. Cioè, non lo so, non l'ho mai capito.
1: Sì, no, ma è così. Ma io gliel'ho chiesto apposta. Lei mi ha detto, no, guarda, noi ci distinguiamo tranquillamente anche uno su 100.000.
2: Tu però quelli di colore...
1: E voi, anch'io, a voi vi vedo un po' tutti uguali.
2: E secondo te anche, cioè la stessa cosa anche
1: beh,
2: guardo dei film con le persone magari, per esempio, africane, o no, è più difficoltà?
1: Per noi,
2: con...
1: No, per noi è più facile distinguere. Mm.
2: Okay,
1: è più facile, mentre gli orientali è difficilissimo.
2: Sì.
1: È veramente difficile. Beh, hai detto una cosa giustissima: in tanti si assomigliano.
2: Tantissimi, sì.
1: Poi ci sono.
2: Tra l'altro, loro ci vedono anche molto brutti, perché me l'ha confessato.
0: Come ci vedono
2: sì,
0: brutti?
2: Me l'ha confessato proprio parlando con. Parlavo sempre con dei coreani.
0: Non è bella questa cosa, perché noi diciamo che si somigliano, ma diciamo che sono brutti, però.
2: No,
1: sì,
2: però
1: ma da
2: loro,
1: oggi lo dirò.
2: Però loro hanno proprio degli stereotipi, proprio per esempio il naso piccolissimo.
1: Certo.
2: Tutto. Quindi se c'è un italiano, un europeo che ha un naso un po' più grande, per loro
1: è brutto
2: perché
1: fuori,
2: loro
1: fuori
2: hanno
1: dimensione.
2: Proprio.
1: Vabbè.
2: Loro sono malati con l'estetica.
0: Posso dire, cambiamo discorso perché non mi è piaciuta questa cosa.
2: Brava.
0: Perché soprattutto sono passate le 9 e Julian, tu hai un compito in questa
1: comunque
0: trasmissione.
1: Vi dico,
2: da contratto.
1: Sono le 9:09, sì.
0: No, aspetta, non ce lo dire, ti metto il top orario.
1: Eh sì, ormai, andiamo.
0: No, vai.
1: Non siamo mai arrivati così lunghi, le 9:09 minuti, buongiorno a tutti, c'è anche il meteo. Bene, andiamo. Buon
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Summer Funk, e questa è la Summer Funk.
1: Brava.
0: Di Francesco Gabbani.
1: La conosci allora?
0: Ma poi hai visto quanto sono intonata?
1: È
0: giù.
1: Vero.
0: Che poi è davvero scoppiata l'estate, che bello.
1: È vero.
0: Si comincia a sudare in macchina, entri in macchina a 200 gradi.
1: Salutiamo allora tutti quelli che hanno la macchina nera coi sedili neri in finta pelle.
0: Ecco quelli.
1: Sono quelli che si attaccano proprio.
0: Sì, sì, proprio che fai.
1: Che tu esci dalla macchina dopo 2 ore sotto al sole, c'è il poggiatesta qua praticamente.
0: Esatto.
1: Capito? Va bene.
0: Benissimo. Allora, volevo farvi una sfida, ragazzi. Vediamo
2: Vai.
0: Se andiamo a litigare oppure siete tutti d'accordo.
1: Facci la sfida.
0: Dovete
2: che gioco
0: scegliere
2: per
0: da che team stare.
1: Sì,
0: okay.
1: Perché oggi
0: quindi
1: la parola è team, cioè non è più squadra, è diventato team.
0: Team.
1: Tutti che dicono team.
0: Team. Io sono team.
1: Ecco, è il periodo. Vi ricordate che è il periodo che tutti dicevano l'intercalare come dire?
0: Come dire. Sì,
1: a parole vero. Tue, come lo vuoi dire?
0: Come
1: io
0: dire?
1: È un classico. Vabbè, andiamo col team, dai.
0: Allora, pizza alta o pizza sottile?
1: Alta.
2: Sottile.
0: Ecco, vedi, già cominciamo bene.
1: Sì, quindi tu scrocchialella romana.
2: Sì, romana.
1: No, io alta napoletana.
2: Romana.
0: A me pure, forse alta.
1: Sì.
2: Poi mi dici dove in privato dove c'è una buona napoletana.
0: Ma così, così forse si convince a venire da. Cioè, a vuole venire a mangiare la pizza con
2: te, Napoli gli piace la pizza. Io in realtà volevo.
0: Vabbè, dai, ti prego, andiamo avanti.
2: Vai.
1: Poi.
0: Cornetto vuoto o ripieno?
1: Vuoto.
2: Ovviamente ripieno.
0: Ecco.
1: Certo.
0: Ma se me lo fai
1: che
0: da
1: domande.
0: Posto.
2: No, beh, per me è scontato.
0: Sushi o pizza?
1: Pizza.
2: Sushi.
0: Se me lo fa apposta.
2: No, ti giuro, vabbè, dico prima io adesso.
0: Okay. Patatine nel panino o no patatine nel panino?
2: No, no patatine nel panino.
1: No.
0: Io sì.
1: Sì.
0: Io
1: no.
0: Lo faccio.
1: E tu sai anche pizza con patatine?
0: No, pizza no, ma nel panino sì.
2: Cioè tu metti le patatine dentro al panino?
0: Sì, quando vado a McDonald's, sì.
2: No,
0: faccio.
2: Proprio no. Io le metto nella Coca-Cola.
0: Con ecco. Poesia.
1: Mamma
0: no, Giulia non ci va proprio in questi posti.
1: No.
0: Ok, passiamo, togliamo il cibo, andiamo un po' alla vita quotidiana.
1: Ma che test è? Non ho capito. Ma
0: è curiosità,
2: qualcosa.
0: Capito?
1: Ah, okay, okay.
0: Per vedere che.
2: Così.
0: Esatto,
1: vabbè.
0: Esatto.
1: Vita
0: proprio
1: quotidiana.
0: Così.
2: Cioè, non si vince niente.
1: No,
0: non si vince.
1: Un panino con le patatine.
0: Mia curiosità. Audio WhatsApp o chiamata normale?
2: No, ovvio WhatsApp.
1: Beh, dipende, cioè, perché chiamata implica che non mandi un messaggio, devi chiamare una persona.
0: Sì.
1: Audio WhatsApp
0: mandi l'audio.
1: Mandi l'audio. No,
0: parli.
1: Io chiamo.
0: Tu chiami.
2: Però con le amiche pure io preferisco parlare.
1: Chiamare. Sì.
0: Sì, pure io team
1: se tu mi
0: chiamata.
1: Dici trascrittura di un SMS audio WhatsApp ti dico audio WhatsApp
2: sì.
1: Anche se tante persone odiano ricevere gli audio WhatsApp
0: io infatti ho attivato questa modalità.
1: Beh,
0: sul mio telefono che
1: sì,
0: anche l'audio
1: che
0: lo trascrivo.
1: Ah, ok.
0: Perché a volte non c'è neanche puoi ascoltare
1: no,
0: l'audio.
1: No, tanti non lo ascoltano proprio perché dà fastidio l'audio WhatsApp.
2: Sì, anche a me.
0: Non l'ho capita questa cosa, perché?
1: Lo so, però è così. Io ad esempio invece ho amici che lavorano, tipo Francesco Facchinetti. Francesco lavora tutto con gli audio WhatsApp.
2: Penso.
0: Ah, e lui non fa chiamate?
1: No, lui tutto audio WhatsApp perché è più veloce. Vabbè, ognuno ha il suo.
0: Allora, sentiamo questa.
1: Sì?
2: Vai.
0: Che Giulia, forse nemmeno la usa però.
1: Okay.
0: La doccia la mattina o la sera? Mattina.
1: La doccia mattina e sera.
0: Due.
1: Uh-huh.
0: Ah, vedi, lui fa parte. Giulia.
2: Ma a volte né mattina né sera.
1: Faccio parte?
0: No, di quelli, perché oggi abbiamo detto che nel Brasile è la popolazione che si fanno più docce al giorno. E l'Italia comunque è un paese dove ci si lava molto.
1: D'estate,
0: però
1: d'estate sì, d'inverno preferisco la sera.
2: Sì, comunque anche
0: pure io la sera.
2: Sera.
0: Pure
2: mattina
0: io
2: no, non ce la faccio.
1: Non c'ho tempo.
0: Sì. Contanti o carta?
2: Carta.
1: Contanti.
0: Contanti.
1: Purtroppo. Ma
0: agenda cartacea o note sul telefono?
2: Io proprio niente, non mi appunto molto.
1: Note sul telefono.
0: È una memoria pazzesca allora Giulia.
2: Sì, sì. Esatto.
1: Cos'hai mangiato ieri?
2: Non me lo ricordo, a parte ieri sera non ho neanche cenato.
1: Andiamo.
0: Dormire con la finestra aperta o chiusa?
2: Chiusa.
1: Chiusa. Beh, poi dipende.
0: Io aperta, sto dormendo.
2: No. Però con l'aria condizionata.
0: Infatti
2: accesa.
0: È un problema perché il mio cane ha qualsiasi rumore che sente, comincia a strillare
1: certo.
0: Come un pazzo. Gli ex per voi rimangono amici o li avete bloccati tutti?
2: No, no, per me i miei possono anche rimanere amici, non quelli del mio fidanzato però.
0: Ok, non quelli degli altri.
1: Boh, ricordandosele, può possono rimanere amiche.
2: Non ce l'avevo niente contro.
1: Ah, che cosa brutta che ho detto. No, però è così, so. Andiamo.
0: Poi,
1: ero single.
0: Tim, dividere il conto o uno che offre?
2: Dipende.
1: Dipende.
0: Dipende sì. Da chi state. Ok, scrivere subito o aspettare, sai, dopo la prima uscita, Mario, non sai com'è stato bello insieme, cioè, oppure aspettare il messaggio dell'altro, che fate voi?
2: No, io vabbè, una donna su me deve un attimo aspettare.
1: Sì, anche un uomo.
0: Cioè, quindi tutte e due aspettano. Questo è interessante capire, perché la donna dice no, ma è l'uomo che mi deve scrivere.
1: Esatto.
0: E invece l'uomo pensa la stessa cosa.
1: Certo.
2: Vabbè, però non è
1: dipende
2: giusto
1: da uomo,
2: perché
1: uomo.
2: L'uomo lo sa che deve fare il primo passo, perché comunque no.
1: Vabbè. Sì. No, beh, dipende. Secondo me dipende da situazione a situazione.
0: Vabbè. Okay, vabbè.
1: Io ad esempio ero abituato male, non facevo i primi passi.
0: E quindi praticamente.
2: Ma l'avremmo proprio. L'avremmo
1: all'alla.
0: Parliamo di città.
1: Ecco.
0: Metro. Macchina o scooter?
1: Scooter.
2: Macchina.
0: Vabbè, perché la smart, certo. Dici, no. Vivere in centro o fuori città?
1: Fuori.
2: Fuori più bello, però in centro,
1: centro
2: è
1: più comodo.
2: È più comodo.
0: Ok.
1: Ma l'intervista doppia, capito?
0: Io sì, io voglio ascoltare le vostre.
2: Che belva ti senti.
0: Allora, parliamo di cose un po' più strane. Dormite con i calzini o a piedi nudi?
2: No, ma come si fa a dormire con i calzini?
0: Ci sono persone che dormono solo con i calzini.
2: Tipo te dormi con i calzini?
0: No, io no.
1: No, io con le scarpe.
2: Con le scarpe.
0: Direttamente. E mangiare la pizza dal centro o dai bordi?
2: Io inizio dal centro, ma io mangio tutto.
0: Tu mangi anche i bordi?
2: Sì, tutto, io sì.
0: Tutto,
1: io parto dal tutto. Tavolo a fianco.
2: Tu lo parti dal tavolo a fianco.
1: Mangio tutto.
2: No, non capisco chi lascia i bordi, le cose, io mangio
1: no,
2: tutto.
1: No, brava, brava.
0: E tenete le notifiche rosse o le azzerate? Cioè, aprite tutte le mail che non vi piace il numeretto lì?
1: Ah.
2: No, ma
0: no, le lasci pure così?
2: Io tutto a caso.
1: Sì, io direi di mettere una canzone e continuiamo dopo.
0: Va bene, dai, ma ve la finisco qui, dai, va bene così. Comunque è stato carino sapere tutte le vostre preferenze, esatto.
1: Bene.
0: Torniamo a gennaio 2016, Tiro Mancino.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: cosa hai da perdere, Greta?
1: Niente.
0: Niente.
1: Non ho niente da perdere.
0: Penso se mi perdessi.
1: Ho Giulia da perdere. Chissà.
0: Tranquilla che non mi perderei mai per la tua gioia. Quindi non ci sperare.
1: Questa è una minaccia.
0: È una minaccia.
1: Comunque sono le 9:35. Siete su Rai Radio Tutta Italiana con Greta, Giulia e Julian.
0: Ma Julian non c'è.
1: Arriverà e tornerà da voi. Arriverà. Per ora vi dovete accontentare di me, Giulia. Scusa.
0: Sì, comunque ragazzi, volevamo dirvi che noi a breve faremo un balletto molto bello e lo metteremo sulla pagina ufficiale di Instagram di Rai Radio Tutta Italiana, quindi
1: seguite tutti la, oltre ovviamente
0: oltre a noi
1: Greta Cianfano e Giulia Ragazzini, anche la pagina di Rai Radio Tutta, Tutta Italiana. Ok, comunque è il momento di quelle due canzoni lì, quindi oggi 25 maggio, quali canzoni uscivano? Torniamo al 2007. Nel 2007 usciva Parlami d'amore dei Negramaro e Torno subito di Max Pezzali. Torniamo un po' indietro nel
0: Posso
1: tempo.
0: Cantare un pezzo.
1: Cantaci.
0: Parlami d'amore che quando nasce
1: ora capisco
0: sole,
1: perché
0: ti troverai
1: perché la mattinanza
0: senza parole, amore.
1: Siamo state interrotte. Guarda, mando l'originale, forse è meglio. Ma forse, comunque, se vuoi puoi cantare con Negramaro, vai.
0: Ma io penso che ho qualcosa di... Prova a fare un acuto. Dai, mettiamola.

0: Questa era Torno che subito era? Di Max Pezzali. Infatti Julian è tornato.
1: Vieni
0: subito
1: con me, Max Pezzali, grande Max, grande tifoso interista tra l'altro. Salutiamo tutti gli amici tifosi della Roma che hanno scritto, complimenti, complimenti.
0: Dai Roma.
1: Allora, a proposito di Roma, 4 luglio Tor Vergata, concerto del piccolo grande Nicolò, ovvero
0: il
1: ultimo.
0: Il vicino di casa.
2: Il mio vicino di casa.
1: Esatto. Il primo ospite ufficializzato sì, di questa grandissima notte è Antonello Venditti.
0: Bello, figo.
1: Del resto, grande amico da sempre, grande sostenitore di Ultimo.
2: Qual è la tua
1: canzone
2: preferita di Antonello Venditti?
1: Guarda, tu lo sai che questa è una domanda
2: inutile.
1: No. È la stessa identica domanda che Antonello mi fece il giorno in cui l'ho conosciuto.
2: Penso.
1: Eravamo in macchina andando a Firenze. Da Firenze andavamo a Napoli, perché io poi ho lavorato 2 anni e mezzo con Antonello.
2: Con lui, vedi?
1: E la domanda fu: qual è la mia canzone che tu preferisci?
2: Penso.
1: E io gli dissi, ecco, Sotto la pioggia.
2: La possiamo mettere allora dopo?
1: Vediamo se c'è. E lui mi disse, ma di tutte quelle che io ho scritto c'è
2: la meno popolare? No,
1: è tra le più popolari, però ho detto è la più facile, insomma,
0: cioè,
1: no?
0: ce l'abbiamo.
1: E io ho detto sì, è la più facile, c'hai ragione, non posso darti torto perché l'hai fatta tu, però è quella canzone che è diventata talmente nazional popolare che amiamo
2: proprio
1: tutti, perché ci sono dei riferimenti che vanno dal presidente
2: senza
1: Pertini
2: tempo
1: al nostro paese, l'Italia, eccetera, senza tempo. Quindi questa poi ce ne sono tante, da Ci vorrebbe un amico prima degli esami.
2: Notte prima degli esami è diventata
0: proprio
2: un caldo.
0: Due giorni fa ho fatto una storia dove si vedeva, non so se l'avete
1: che tesoro
0: vista,
1: che sei.
2: Che bella.
0: Una storia dove si vedeva proprio San Pietro così. E ovviamente ho detto devo mettere una canzone ispirata a Roma.
1: A Roma.
2: E alla Venditti.
0: Esatto, cioè a chi certo pensi subito a lui,
1: Antonello,
0: no?
2: E qual era? Grazie Roma.
0: Non era quello. Alla
1: che
0: fine
1: tesoro
0: quella
1: che sei.
2: Sembrava
1: che lui ha.
0: No, dalla pelle al cuore.
1: La pelle al cuore.
0: Ho scelto quella alla fine.
1: Voglio ritornare.
0: Però ero molto indecisa perché sono tutte veramente.
1: Sono belle.
0: Sì,
1: un capolavoro dopo l'altro. Vabbè, comunque.
2: Quale dobbiamo metterla prima di chiudere?
1: Comunque, lui è il primo ospite ufficiale del concerto di Ultimo a Roma a Tor Vergata.
2: Perché Ultimo ha iniziato con Venditti, ma prima di tutto credo con Fabrizio Moro, se non sbaglio.
1: Boh, non lo so con chi ha iniziato,
2: sì,
1: però sta di fatto che gli saranno 250.000 paganti. Paganti. Allora, andiamo dall'altra sponda dell'oceano. I fan di Michael Jackson stanno criticando Netflix dopo l'annuncio di Michael Jackson The Verdict, il nuovo documentario che torna sulle accuse contro il cantante nonostante la sua assoluzione nel processo del 2005.
2: Poverino.
1: Esatto. La docuserie arriverà il 3 giugno, il dibattito è già esploso prima ancora dell'uscita. Perché? Perché devi ancora mettere il dito nella piaga in una cosa dove uno è stato assolto.
0: Sì.
1: Cioè, come dire, allora, faccio un docu sul presunto killer che quello è stato assolto. Dice,
2: appunto,
1: ma
2: esatto,
1: ma perché
2: un danno d'immagine.
0: Cioè, ma lasciatelo riposare in pace.
2: Brava.
1: Esatto.
2: No. Brava.
1: Esatto. Poi questa è bella. I concerti, più grandi concerti del mondo mai organizzati. Sono qualcosa che non ti immagini minimamente. Esempio, Vasco, 225.000 persone, Autodromo Ferrari a Modena nel 2017. Tantissime. Io andai lì il giorno dopo, pensate, su quel palco con Elisa, che perché il giorno dopo di pomeriggio cantarono una serie di artisti.
2: Penso.
1: E c'era gente che era ancora lì dalla sera prima praticamente, con la tendina.
0: Ci credo.
1: Woodstock 1969, 400.000 persone.
2: Tu pensa
1: quello in fondo. Cosa
0: una
1: ha visto o sentito non lo sa neanche lui.
2: Così.
1: Copacabana 2006, Rolling Stones, 1.500.000 di persone.
0: Mamma mia.
1: Però qua gratuito l'ingresso.
2: Ah, non si è
1: sì. Mosca lo stesso, Monsters of Rock, 1.600.000 persone nel 1991. 1990, 2.500.000 di persone a Parigi per Jean-Michel Jarre. Grandissimo compositore. Rio de Janeiro 93, George Benjor, 3 milioni di persone.
2: Vero.
1: George Benjor. Rod Stewart, sempre a Copacabana nel 94, un anno dopo, 3 milioni e mezzo di persone. Capito? Questi sono, però, quelli a pagamento, diciamo che
0: ma
1: sono...
0: Ma anche perché se paghi per stare così lontano, insomma...
1: Eh sì, certo. Mentre a oggi la manifestazione musicale più grande d'Europa, ingresso gratuito, è il concertone del 1° maggio.
2: È vero, quello proprio è...
1: Sì. Allora, io quest'anno, considera il pomeriggio, l'apertura che abbiamo fatto di Rai 3, c'erano già 50.000 persone.
2: No, ma il 1° maggio è proprio un riferimento.
1: Sì.
2: Concerto.
1: Sì. Sì, sì.
2: Però l'ultimo non c'era, mi pare, l'ultimo anno.
1: No. No, l'ultimo non c'era. No. Vabbè, però poi facendo, insomma, il concerto a Tor Vergata diventava difficile partecipare anche al 1° maggio.
0: Vabbè, abbiamo pronto Sotto la pioggia.
2: Ce l'ascoltiamo.
0: Quindi la tua preferita.
1: Andiamo. Antonellone.

0: eccoci
1: sotto la pioggia. E c'è qui Julian che
2: se la
1: proprio
2: cantava, se la ballava con la sua canzone
3: bellissima
2: preferita.
3: Grazie, grazie.
1: Esatto, se l'è proprio
3: bene,
1: goduta, goduta.
3: Certo,
1: arriveranno
3: certo
1: video, Julian?
0: Arriveranno.
3: Ma che so, intasato tutto, guarda, non lo so neanche io.
1: Ha intasato tutto.
0: Arriveranno.
1: Molto bene. Sono le 9.55, ragazzi. La nostra compagnia è quasi finita. Mi dispiace molto.
3: Davvero?
1: Eh
3: no.
1: Sì.
3: Ma no.
1: Eh sì, tra poco sono le 10. Dobbiamo salutarci. Ma torneremo domani mattina, puntualissime, alle 7 qui su Rai Radio, tutta italiana. Disponibile sulla DAB e sull'applicazione di Rai Play Sound, dove ci sono anche tutte le altre radio e anche tantissimi podcast.
3: Bravissima. Brava, brava, brava, brava.
1: Ho studiato.
3: Cosa volevo dire? No, c'è tempo ancora per un po' di musica. E...
1: sì, sì, abbiamo 5 minuti. Se ci vuoi raccontare qualcosa.
3: Che... io vi devo raccontare qualcosa.
1: Ci vuoi raccontare qualcosa?
3: Allora, aspetta, intanto ho messo
1: Greta
3: questa
1: oggi
3: porta,
1: è piena di interviste. Questa è in diretta, stiamo guardando la storia di Bravo.
2: Ecco, la seguite Julian sull'account, perché
3: allora,
1: a breve arriverà una bella storia.
3: Noi
1: abbiamo anche caricato un bel video,
2: molto
3: dunque
2: bello.
3: No, non
1: hai niente di
3: eclatanti dell'ultimo momento. Ah sì, vabbè, tornano. Dunque, aspetta, la devo trovare.
1: Ecco qua. Va bene, Giulia, tu?
2: Io ce l'ho qualcosa da dire.
1: Tu hai sempre qualcosa da dire.
3: No, in realtà c'è questa cosa qui che è una bella notizia. Il Rock in 1000. Rock in 1000 è questo grandissimo evento che annovera ogni anno 1000 chitarristi che suonano tutti insieme praticamente. E formando la più grande rock band del mondo. E il Rock in 1000 quest'anno, visto che è itinerante, si esibirà agli Allan

0: all'Allianz Stadium, quindi a Torino, il 30 maggio. Okay. Ed è questo Rock in Mille, un movimento globale appunto che dimostra come la musica possa superare ogni confine, ed è nata come un'idea per convincere i Foo Fighters a suonare nella piccola città di Cesena, ed è diventata una famiglia mondiale di oltre 100.000 appassionati di musica. Quindi qualcosa di straordinario, insomma. L'edizione 2025 per l'appunto è stata Cesena, la conduzione è di Lodovica Comello.
1: Ok.
0: Questa qua del 30 maggio, ed è la prima volta che la più grande rock band salirà appunto sul palco dello stadio di Torino. Ad arricchire la lineup ci saranno anche Elio e le Storie Tese.
1: Ah, bello.
0: Esatto. Per una serata appunto che segna il grande ritorno della band a Torino dopo l'esibizione del 2022 durante la finale dell'Eurovision, eccetera eccetera. Va bene,
1: e
0: questo...
1: io invece, prima di lasciarvi velocissimo, sì, volevo, ecco, parlarvi di una tematica. Non voglio essere sempre pesante, anche se comunque lo sono,
0: sì,
1: che secondo me molte persone veramente affrontano tutti i giorni.
2: Si è messa anche l'occhiale,
0: il parcheggio,
1: che sarebbe il pubbing. Cos'è il pubbing? In pratica ormai ci siamo abituati a essere presenti con il corpo ma assenti con la mente. Per esempio, siamo seduti allo stesso tavolo con un amico, nello stesso letto, nella stessa stanza, però siamo lontanissimi. Perché? Perché il pubbing è ignorare qualcuno per guardare il telefono, quello che sta facendo esattamente Julian in questo momento con me.
0: Okay.
1: Perché sembra una cosa piccola, ma il cervello relazionale non lo vive così. Perché oggi, ogni volta che interrompi il contatto con uno schermo, mandi un messaggio implicito: qualcun altro è più importante di te adesso. Sempre parlando di Julian, guarda la differenza, Greta come mi guarda con questi bei occhi,
2: io sono innamorata,
1: e invece
2: Julian
1: che continua proprio a scrolling col telefono. Quindi la psicologia mostra che queste micro disconnessioni ripetute aumentano distanza emotiva, frustrazione e senso di solitudine.
2: Guarda gli occhi,
1: ecco,
2: di
1: come mi sta guardando
2: adesso.
1: Giulia, quindi sono il 59, vi lascio, però vi capisco se anche voi provate pubbing. Quindi quando voi andate a fare un aperitivo con un amico, a cena con il vostro fidanzato, e mentre state cenando guarda
2: sono
1: il telefono.
2: Sono molto d'accordo, però ogni tanto ci sta, perché magari devi controllare.
0: Se
2: però...
0: andate al pub state facendo pubbing.
1: Al pub no. Quindi ricordatevi di me, scrivetemi, perché sono una di voi.
0: Ricordati,
1: e anch'io
0: di
1: odio
0: me
1: il pubbing.
0: Questa sera
2: dopo
0: che
2: questa,
0: non hai,
2: ragazzi,
0: da fare.
2: Direi che vi lascia.
1: Perché sai cosa fa? L'altra persona vi sta ignorando.
2: Dovete sapere.
1: Voi scrivete a me.
0: Comunque,
1: io non vi ignorerò.
0: Questo era un messaggio per qualcuno.
2: No,
0: che
2: ma
0: non
2: poi
0: sono
2: questa
0: io.
2: Giulia, ti metto veramente sotto sequestro, visto?
1: Sì.
2: Vi lascia e no, poi continua con te finché proprio.
0: Perché
2: non
0: c'ha.
2: È.
0: Che le robe. Vabbè.
1: Domani vi racconterò un'altra cosa di questo mio weekend. Però adesso
2: okay.
0: Sentiamo domani, è stato bello.
1: Ci domani Giulia non viene. Ciao, buona musica.
2: A domani.

Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo. Bellissimo.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel dialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesci a rimanerci. Il mondo confina.

crescono in questo mondo malato. Un sogno è diventato un sintomo. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in primi. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come la

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

avremo figli da governare e molti rospi da ingoiare e avremo scuole.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
2: Nuovo appuntamento con Profili, una delle voci più belle, espressive, intense e tormentate della musica italiana. Mimì Bertè, in arte Mia Martini, scomparsa da più di 20 anni, ma le sue interpretazioni sono davvero immortali. La sua fu una carriera lunghissima che cominciò addirittura nel 1963 sotto la produzione artistica di Carlo Alberto Rossi. All'epoca usava ancora il suo nome, ma nel 1971 nacque Mia Martini ed il suo album capolavoro Oltre la collina. Seguirono i suoi grandi successi come Piccolo Uomo, Minuetto, Inno, che la eleggono protagonista assoluta della canzone degli anni 70 e la rendono popolare anche a livello internazionale. Nel 1978 divise il palco anche con Charles Aznavour, che considerava la sua una delle più belle voci femminili capaci di emozionare. Un incontro umano ed artistico fondamentale per la sua carriera fu quello con Ivano Fossati, che le produsse in particolare l'album Danza, dove tra tutte spicca una delle sue interpretazioni più amate, La costruzione di un amore. Nel 1982 partecipa al Festival di Sanremo con E non finisce mica il cielo. Il brano vinse il premio della critica, istituito proprio in quell'anno, e proprio quel premio prese poi il suo nome. Purtroppo la sua carriera favolosa subì uno stop a causa di un'incresciosa e improvvisa emarginazione dovuta a ridicole maldicenze superstiziose. Una vicenda dei tratti grotteschi che furono però per Mimì davvero drammatici. Eppure dopo qualche anno tornò al successo con quel capolavoro assoluto che si chiama Almeno tu nell'universo. Era il 1989 e dopo seguirono altre canzoni e altre storie fino al 1995, quando Mia se ne andò con la sua inquietudine e i suoi tormenti, lasciando a noi per sempre la sua voce meravigliosa.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli.

destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce.

che più la voce. È l'incrollabile fiducia nel futuro, ormai si è consumata inevitabilmente, e quel sorriso è diventato un po' più duro, anzi assomiglia a una paresi permanente. Però ti dicono, le donne sono tante, ne hai persa una, che sarà? Ne trovi mille? E poi tu scusa, ancora cerchi delle sante, ma dai scatenati, vedrai farai faville. Allora,

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Sta fermo con la mano. 12 che è Pippo.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: con me.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

simbolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

vicini. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare, ti porto al sole.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Su Rai Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre. Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Che sia l'amore per un altro, per il cane, per la musica, poco importa. Senza l'amore non si scrive e non

si canta. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore si riconoscono subito, e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

0: Cantare è d'amore.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico.
3: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Se era un gioco non è stato divertente.
5: Teri e oggi.
6: Teri e oggi.
7: Ma buon pomeriggio e buon inizio settimana da Giulia Teri. Oggi è lunedì 25 maggio e si sente, se non che sia 25 maggio ma che sia lunedì. Le lancette corrono e noi siamo prontissimi a fare il giro del mondo insieme anche oggi. Fino alle 18 io sarò qui su Rai Radio Tutta Italiana, voi però prendetevi una pausa perché vi porto alla scoperta dei segreti del benessere, ovviamente per rigenerarsi dopo il weekend, e non mancheranno le nostre notizie, quelle più curiose e bizzarre dal pianeta. Però alle 17 occhi all'orologio, perché apriremo le porte al grande talento. Come ogni lunedì ci sarà lo spazio Fatti Sentire e tra poco nei nostri studi ci sarà lei, Crifia, una nuova artista emergente che ci racconterà la sua storia, i suoi successi, i suoi fallimenti e soprattutto ci farà ascoltare il suo talento, in questo caso la sua voce. Voi alzate il volume, Teri oggi comincia così.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: voglio sempre così.
1: Achille Lauro con Maleducata qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 16:46 di questo lunedì 25 maggio. Iniziamo a parlare di benessere necessariamente, anche perché già è complicata la giornata di oggi. In più, se dobbiamo pensare di rimetterci in forma, ovviamente in vista dell'estate, ma non abbiamo voglia, anzi non abbiamo il senso del sacrificio, non vogliamo faticare, ho un'idea giusto un po' leggera per voi. Praticamente l'estate è proprio lì, dietro l'angolo, quindi la nostra pillola di benessere è una disciplina più che un'attività fisica rivoluzionaria che si adatta, pensate, anche ai più pigri. Funzionerà? Questo non è dato sapere, poi voi mi farete sapere al 334-604-5640. Allora, avete mai sentito parlare dello yoga della risata? No, non significa fare la posizione dell'albero mentre vi raccontano le barzellette, assolutamente no. Si tratta di una vera e propria pratica che unisce la respirazione yoga a risate spontanee, prodotte ovviamente di proposito. All'inizio vi sembrerà di stare sicuramente lì a recitare una commedia, però fidatevi che il nostro cervello non distingue una risata finta da una vera. È proprio questo il principio per cui sforzarsi a ridere anche se non c'è motivo, perché il cervello pensa che noi siamo assolutamente felici e attiva una serie di benefici per il nostro corpo. Pensateci, perché ridere di gusto per 10 minuti equivale quasi a mezz'ora di vogatore in palestra. Pensavate che non fosse possibile? Invece sì, perché una bella risata accelera il battito cardiaco, prima di tutto. Poi tonifica gli addominali, a questo non ci pensa mai nessuno. E noi gli addominali in spiaggia devono essere messi in mostra, no? Ci teniamo, quindi dobbiamo allenarli. E soprattutto bombarda il nostro corpo di endorfine, abbassando all'istante lo stress proprio da inizio settimana. Perché, vi ripeto, il cervello non capisce se è una risata finta o una risata vera. Voi intanto ridete. Quindi il mio consiglio per prepararsi, diciamo così, alla prova costume è il sorriso. Meno paranoie sulla bilancia, più spazio al buon umore. Quindi potete trovare un amico, un'amica, guardarvi in faccia, ridere senza motivo, oppure, male che vada, potete anche guardarvi allo specchio e allenate i muscoli facciali. Voi restate con me, perché tra pochissimo alle 17 in punto cambieremo decisamente ritmo, però fatemi sapere se una risata almeno vi fa allenare gli addominali. Quando ci provo io, sì, dico, oh, mi fa male la pancia proprio perché sono gli addominali attivi. 334 604-5640. Intanto, gemelli diversi.

tutti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con gli stessi, tra video e giornali, e non sempre più lessi, a farci l'indolare.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Fatti sentire, dai voce al talento. Su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.
1: C'è chi la musica la mastica, invece chi con la musica ci nasce e la respira sin da bambina. Oggi a Fatti Sentire abbiamo il piacere di avere qui una artista, una giovanissima artista che sta prepotentemente scalando la scena della nuova musica italiana. Crifia con Lontano da te.

Ora che sento la calma, dopo la tempesta resta a guardare su una spiaggia quello che di te mi resta. Ma la voce che mi parla mi dice ti prego resta, io non smetto di ascoltarla, spegni questo mal di testa. Il silenzio ti ha portato via, lontano da me ci rimane la nostalgia.

0: Fatti sentire Crifia con Lontano da te, benvenuta Crifia.
1: Ciao, grazie, benvenuta.
0: Grazie, grazie per essere qui. Saluto anche Tiziano Alimonti alla chitarra che ti accompagnerà per tutte queste esibizioni. Allora, parliamo un po' di te, parliamo intanto del tuo nome d'arte, Crifia.
1: Esatto.
0: Che è un po' un'unione, come se fosse un disegno geometrico tra il tuo nome e il tuo cognome. C'è stato un momento preciso in cui hai pensato hai sentito l'esigenza di costruire questo nome d'arte, oppure è venuto così spontaneamente?
1: Allora, in realtà io stavo cercando un nome d'arte, uh-huh, perché una delle mie primissime pubblicazioni è uscita, uh-huh, al nome appunto di Sofia,
0: okay,
1: e i canali insomma dei Digital Store l'hanno fatta uscire sul canale di un'altra persona.
0: C'è stato questo errore.
1: Ho avuto l'esigenza di cercarlo, però è venuto del tutto spontaneo. Uh-huh. Io non mi aspettavo per niente di chiamarmi Crifia, io stavo vedendo un sacco di nomi. Okay. E una mattina letteralmente mi sono svegliata, mi sono guardata allo specchio e ho detto: Crifia.
0: Sai che c'è? Facciamo questo unione.
1: Crifia mi sembra, era già
0: nell'aria.
1: Insomma, nell'aria, perché comunque avevo fatto un'altra prova con prima il mio nome e poi il mio cognome. Poi però
0: e non suonava bene.
1: Non
0: magari
1: suonava benissimo, okay, quindi ho detto Crifia invece ci sta veramente bene, perché comunque sono le prime tre lettere del mio
0: cognome
1: e le ultime quattro del nome,
0: del tuo nome. Quindi ti senti all'interno della tua dimensione proprio con il nome Crifia.
1: Esatto, che sono letteralmente io.
0: Esatto, l'unione. E hai iniziato peraltro a studiare da piccolissima, l'ho detto anche all'inizio,
1: sì, esatto,
0: volendoti un po' diciamo presentare con la musica nel sangue, con chi ha respirato musica sin da quando era piccola. Addirittura tu l'hai fatto proprio iniziando da 4 anni e hai iniziato anche a suonare il pianoforte a 6 anni. Quali sono i tuoi primissimi ricordi legati alla musica? Cos'è che ti ha spinto a desiderare un pianoforte e chiederlo sicuramente ai tuoi genitori? Se c'è stata qualche influenza in famiglia, magari qualche influenza
1: più di qualche
0: esterna.
1: Influenza, perché mia mamma, uh-huh, è un'insegnante di canto.
0: Ecco.
1: Insegna canto, ha sempre cantato in un coro gospel, il coro David, mi sembra.
0: Uh-huh.
1: E infatti quando mia mamma era incinta di me faceva questi concerti e poi insegnava canto. E quando io, sin da piccolissima, l'ho sempre seguita,
0: okay,
1: insieme anche a mio papà. E poi mio papà ha fatto pianoforte per 15 anni, nel senso io ci sono proprio cresciuta, uh-huh, all'interno di questo mondo. Quindi poi quando ho capito che mi piaceva, ho deciso di intraprendere anche io questa strada, insomma, sin da piccola appunto nel fagottino insieme a lei con l'abito gospel. È stato
0: di certo, non potremmo mai rispondere a questa domanda, ma chissà che tu già la musica non la sentivi mentre eri in pancia di
1: però
0: mamma
1: possibile,
0: tua
1: possibile,
0: è
1: possibile,
0: dicono di sì,
1: dato che i miei
0: la
1: fratelli,
0: esatto, sì,
1: i miei fratelli sono uguali,
0: uh-huh,
1: i miei fratelli, io ho due fratelli che fanno batteria,
0: uh-huh,
1: di cui uno, quello che è venuto dopo di me, appunto il secondo genito,
0: sì,
1: ha fatto anche tanti anni di pianoforte,
0: okay,
1: anche lui. E poi c'è il piccolino, l'ultimo, Nathan, che ha 3 anni
0: e anche lui sta iniziando,
1: si comincia a ballare, ad ascoltare musica, stiamo tutti il giorno con la musica, principalmente Gigi D'Alessio
0: e sarà il suo cantante preferito,
1: ma,
0: credo,
1: guarda che io ho cominciato con Gigi,
0: vabbè, nella musica italiana è un pilastro,
1: ho fatto
0: anche
1: un,
0: lui fondamentale, un mix.
1: Ho fatto tantissimi mix io, quindi.
0: Hai fatto tantissimi mix perché, vabbè, ti abbiamo ovviamente sentito già cantare con il tuo inedito che si intitola Lontano da te, e adesso mi racconti un po' cosa c'è dietro a questa struttura della canzone, però ho sentito dei suoni soul, R&B,
1: esatto,
0: e la tua voce è sicuramente caratterizzante da questo punto di vista, quindi è molto in linea con il pop internazionale, richiama un po' Alicia Keys, Annie Lennox, no, queste sonorità un po',
1: esatto, esatto,
0: internazionali.
1: È esattamente quello.
0: Come si fonde questo stile che hai scelto di interpretare con la musica italiana? Come fai a metterli insieme?
1: Allora, io sono partita da una base completamente diversa,
0: uh-huh,
1: perché i miei primi due brani,
0: sì,
1: erano drill, uh-huh, rap, cioè
0: sì,
1: quindi erano totalmente un'altra cosa.
0: Fuori
1: ci ho fatto tanto,
0: stili,
1: ci ho fatto tantissimo, perché uno ha fatto quasi 1 milione di streaming,
0: uh-huh,
1: mentre l'altro è entrato in una playlist editoriale di Spotify, uh-huh, Kaleido, quindi cioè, ci ho fatto tanto perché era molto commerciale.
0: Ok.
1: Quando ho capito che non faceva per me,
0: uh-huh,
1: perché bellissimo, però fino a un certo punto, ho cercato di indirizzarmi verso quello che mi piaceva, quello che mi faceva sentire viva. E diciamo che io ho preso artisti internazionali in questo caso, tipo Annie Lennox, appunto Alicia Keys, come abbiamo detto, anche Rihanna volendo. Uh-huh. E ho cercato di unirli con l'italiano attraverso anche Mina. E Nina Zilli, che c'è qualcuno che la definisce, no? La nuova Amy Winehouse. Quindi ho cercato di unire tutto questo e cercare di fare una cosa totalmente mia. È uscito fuori questo soul R&B, appunto, che io non mi stanco mai di cantare, a differenza magari delle altre che dopo un po'...
0: Sicuramente, perché è già faticoso, esatto, in sé per sé studiarlo, interpretarlo. Ma poi ti faccio i complimenti, perché tu alla fine non sei andata a seguire le mode del momento, anzi sei andata controcorrente. A esatto. Dispetto delle visualizzazioni, non ti sentivi nella tua zona di comfort e hai deciso di cambiare, un altro stile. E ti trovi a discapito anche di qualche visualizzazione in meno? Ti trovi comunque a tuo agio?
1: Allora, sicuramente ho qualche visualizzazione in meno, però comunque io ormai ho fatto la mia cerchia di persone. Uh-huh. Quindi ci sono queste persone che mi seguono da tanti anni ormai, perché poi io, essendo nel mondo della musica, ho cominciato subito a interfacciarmi con i social, poi io ci lavoro anche, perché oltre che il canto io faccio grafica, tutte quante queste cose qui che rappresentano proprio sia il digitale per quanto riguarda lavoro, che poi anche la gestione dei social mi ha portato a dover fare tutto.
0: Quindi hai creato il tuo microcosmo, esatto, al centro la musica, esatto, e intorno i social, che sono oggi una delle vetrine a quanto pare più importanti, perché lo abbiamo visto, sì, anche per altre carriere che sono partite da YouTube piuttosto che da altre piattaforme e poi si sono sviluppate anche in maniera discografica.
1: Esatto.
0: Quindi
1: però
0: tu stai attenta anche a gli orari, ai giorni, alle uscite?
1: Più o meno. Più o meno. Diciamo che ormai ci sono appunto le persone che mi seguono, che sanno che ci sono quelle volte che io pubblico, appunto, che c'è l'orario, che bisogna rispettare quello. E invece altre volte che mi capita di stare in giro, di vedere una... ti faccio l'esempio, sì, un fiore, e lo pubblico lì, sì, così com'è, non ci faccio troppo caso all'orario. Dipende dalla situazione in cui mi trovo. Poi io sono una persona che mi piace condividere la mia vita sui social, ma fino a un certo punto. Nel senso,
0: tenendo
1: io pubblico
0: magari nel privato quello, esatto, che deve essere, esatto, privato.
1: Io sul mio profilo pubblico, ho anche il profilo privato per gli amici, però nel mio profilo pubblico, Crifia Official tra l'altro, io pubblico di tutto.
0: Ok.
1: Vado a fare le unghie, pubblico le unghie, perché? Perché ci faccio qualche like, perché alle persone piace vedere comunque magari che sto facendo un qualcosa.
0: È comunque la tua vita d'artista, esatto, quindi unire la musica a quello che è proprio la tua espressione naturale di quello che nella quotidianità vivi, secondo me fa affezionare ancora di, esatto, più le persone al tuo personaggio.
1: Però le relazioni amorose, quelle d'amicizia no, perché la maggior parte delle mie amicizie fanno parte del mondo della musica, quindi ci diamo una mano a vicenda.
0: Ok.
1: Però nell'ambito amoroso io cerco sempre di tenere per me, non mi va, cioè magari la pubblico pure una foto, però non mi va di essere lì a dire no, dobbiamo fare questo per il contenuto. È stressante farlo per la musica.
0: Questo è un messaggio importante.
1: Per farlo nella relazione, poi i social, per carità, aiutano tantissimo. Però hanno
0: bisogna
1: i loro...
0: saperli usare.
1: Esatto.
0: No, questo è un messaggio importante che stiamo lanciando, perché oggi si fa un abuso ovviamente dei social, esatto, e magari si mette veramente di tutto, quando è bello mantenere un po' per sé un minimo di riservatezza, e soprattutto nelle relazioni è importante che lo sia. Noi ci fermiamo solo un attimo e poi, a proposito di musica, voglio risentirti cantare con una delle due cover che hai scelto. Tra poco.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Siamo tornati in diretta a Fatti Sentire, con me Giulia Teric e Crifia, che ci stava un po' raccontando la sua vita, la sua storia, le sue passioni, i suoi successi che man mano raccoglie anche grazie ai social, ma sicuramente la musica è la spinta, la più importante, il motore della tua vita, e abbiamo sentito anche quello della tua famiglia, perché si respira,
1: esatto, sì,
0: si respira davvero musica e sei nata e cresciuta con la musica. Ti ho chiesto di portare delle cover,
1: esatto,
0: e tu hai scelto ovviamente ovviamente quelle che potevano essere più adatte alla tua voce, abbiamo fatto poco fa il nome di Nina Zilli. Mm-hmm. Ami quest'artista, intanto è un'artista contemporanea, per il modo come canta, per la sua scrittura, per il modo anche nella vita privata di essere, perché lei è molto particolare.
1: Allora, io in particolar modo di lei ammiro molto il suo andare controcorrente, perché diciamoci la verità, non tutto ciò che ha fatto Nina Zilli è proprio contemporaneo, nel senso non segue la via che sta prendendo la musica ora.
0: Sì.
1: Quindi io ho preso anche un po' di coraggio da lei.
0: C'è uno stile retro che...
1: Esatto, ogni tanto tira fuori questo stile retro che io apprezzo. A differenza magari di Mina, come abbiamo detto prima, che giustamente ai tempi in cui lei ha fatto il boom andava quello, quindi era contemporaneo in quel momento. In questo caso invece Nina Zilli per me è un'artista brava, bravissima, la ammiro molto, però in particolar modo ammiro appunto il suo andare controcorrente.
0: La stessa cosa un pochino hai fatto tu. Tu esatto. Hai unito il classicismo e la modernità, hai iniziato a studiare il pianoforte classico e poi quello moderno, portandolo fino ai giorni nostri. Quindi che penso che la scelta della canzone, poi peraltro una bellissima canzone di Nina Zilli, si adatta sia a questo format sia sicuramente alla tua voce. Sono curiosa di sentirla. Sei pronta?
1: Sì.
0: Tu sei pronto, Tiziano, alla chitarra?
3: Prontissimo.
0: E allora Crifia con Per sempre.

E so che è stupido pensarti diverso da so che sei realmente. Di quello che ti ho dato non ho avuto indietro neanche quel minimo per cui valga la pena di star male. Mentre affoghi nei tuoi errori io cerco di capire irrefrenabile bisogno di cercare amore.

0: Crifia con Per sempre a farti sentire qui su Rai Radio Tutta Italiana. Grazie Tiziano, grazie Crifia per questa bellissima canzone. Noi trasmettiamo solo musica italiana e questa è una di quelle che non può mancare all'interno della nostra playlist. Allora, torniamo alla nostra chiacchierata. Parliamo un po' dei tuoi percorsi artistici, ma anche dei tuoi successi, perché sei stata vincitrice anche di diversi concorsi canori.
1: Esatto.
0: Partiamo da una vetrina importante, quella per esempio di Rai 2 con Canta Cielo e Bellamado, due programmi di punta,
1: esatto,
0: della Rai, è un talk show anche come Vizi Capitali. Quanto ti ha aiutato la telecamera, magari poi rivedendoti, a perfezionare anche la tua performance artistica?
1: Allora, io per quanto riguarda Bellamado sono stata dietro le quinte, perché io facevo video, facendo appunto grafica, ho fatto dei video per appunto il signore Ivano Usimani, vincitore del premio appunto miglior reel nel 2024-2025, e quindi sono stata dietro e sono stata anche davanti. In tutti e due i casi è un'emozione grandissima.
0: Hai captato qualche segreto, qualcosa?
1: Ma insomma, poco e niente, perché io sono dell'idea che se te la cavi da solo hai fatto 100 volte di più.
0: Vero.
1: Quindi io ho sempre cercato comunque di fare il meglio che potevo dare, insomma, di dare il meglio di me, sia nel fare i video che appunto nel stare davanti alla telecamera. Io comunque a Vizi Capitale sono stata anche opinionista, ho cantato più di qualche volta, e per il Cantacielo ho cantato con il coro gospel, appunto, ho cantato con il coro gospel al Gospel in Music, quindi sono stata in gruppo e sono stata anche
0: da sola.
1: Sono stata come opinionista nel parlare, come stiamo facendo noi, sia come cantante, rispettare i tempi, vedere le telecamere dove si accende la luce. Ho imparato a gestire appunto le telecamere, il movimento delle telecamere.
0: E anche l'ansia, perché comunque i tempi televisivi sono sicuramente più ristretti rispetto ad un palco, magari dove potrai esibirti, se non l'hai già fatto in futuro, in una piazza, quindi c'è comunque quell'adrenalina che comincia a sentire quando poi si accendono le telecamere.
1: Esatto, perché lì è così. O la va o la spacca,
0: esatto.
1: non
0: c'è tempo di respirare.
1: Esatto, solo alcune volte se c'è un errore puoi ricominciare perché è registrato,
0: certo.
1: Ma nel caso di Vizi Capitale no, perché era in diretta, quindi...
0: Ma bisogna abituarsi a fare come sempre in diretta, perché poi la vita ti porta, no?
1: Esatto.
0: A doverti comportare in qualche modo a livello più spontaneo possibile,
1: poi
0: non c'è una seconda possibilità.
1: Esatto, io dico sempre una cosa che la dico a chiunque, anche alle mie amiche appunto, a chiunque incontro: quando si fa un errore, anche di testo, tirare
0: bisogna
1: dritto,
0: andare avanti.
1: vai dritto, non importa, anche a me capita, è capitato, cioè non è niente di cui vergognarsi. Capita a Sanremo, figurati se non capita alle persone normali,
0: certo,
1: e comuni, no?
0: Ma tanto la perfezione, per quanto mi riguarda, non è di questo mondo. Saremmo tutti dei robot o degli extraterrestri, quindi nel
1: il
0: momento
1: mondo è bello
0: in cui
1: perché
0: siamo
1: vario.
0: Umani e c'è una mezza scordatura, stonatura, si vede proprio che tutto quel pathos che viene fuori,
1: cioè,
0: ed è vivo, è umano ed è semplice. Per quanto riguarda i tuoi brani, Macerie e Inferno, addirittura hanno avuto una vetrina importante prima di Sky TG24, che è un noto.
1: Esatto.
0: Come ti sei vista in quel caso, perché eri dall'altra parte come spettatrice piuttosto che come protagonista, cioè avevi entrambi i ruoli, però hai visto, che emozione hai provato a vedere le tue creature lì in televisione prima di un TG così importante?
1: Beh, allora io ero molto piccola, perché Inferno avevo appena compiuto 15 anni, e Macerie ne ho fatti da poco 16, quindi... Essendo io di novembre, Inferno è uscita a inizio 2023, mentre invece Macerie è uscita a inizio 2024.
0: Ok.
1: Quindi poi io dopo l'ho fatti molto dopo gli anni. E, è stata un'emozione grande. Non era la prima volta che mi capitava di passare magari qualche passaggio televisivo di inediti o cose varie, però farlo prima di Sky TG24 è stata un'emozione grande, anche perché era... Non era aspettata questa cosa, è stata molto... È stata lì. Vedendolo ho detto wow, cioè, è uno
0: emozioni
1: dei piccoli passi, è una mollichina,
0: però
1: per me sembrava un castello, lì mi sembrava un castello, e invece era una mollichina.
0: Un'altra mollichina, se così la vogliamo chiamare, perché poi alla fine tu non vuoi dare tanto risalto a quello che ti è successo, ma in realtà sono passaggi importanti che fa piacere senza necessariamente saltarti, però è tutto frutto di sacrifici che hai fatto studiando la tua musica, creando, componendo, e poi la migliore soddisfazione è quella di condividere la musica con le persone, che tu poi lo possa fare tramite la televisione, su un palco o in TV o qui in radio, e quanto dire, questo dovrebbe essere il messaggio importante. E lui fatto anche partecipando a dei talent,
1: esatto.
0: I più famosi li conosciamo bene o male tutti, tra Amici, X Factor. Com'è stata quell'esperienza lì? Ma io voglio sapere come ti sei preparata per poter provare,
1: esatto. Allora,
0: ad entrare.
1: Io ho fatto i casting prima.
0: Sì.
1: Diciamo che è stato duro anche essere lì, mm-hmm. perché una cosa che non dice quasi nessuno mm-hmm. è che sei ore ed ore ad aspettare. Aspetti tante ore
0: e l'attesa ti distrugge.
1: E l'attesa è quello che un po' ti distrugge. Però io comunque ci andavo con la migliore, insomma, delle intenzioni, senza andare lì e fare oddio, devo fare questo, oddio. No, mm-hmm. in modo tranquillo, quello che esce esce. Non posso mettermi in croce, non posso per forza piacere, anche perché non è detto che piace a prima botta.
0: Certo,
1: insomma,
0: certo.
1: Bisogna provare, riprovare, anche tu da sola, vedere le persone come reagiscono. Non è detto, magari potresti piacere a non a quella persona, ma incontri un'altra
0: a
1: persona.
0: Tantissime altre.
1: Esatto, cioè non è detto.
0: Quindi il segreto è di fatto esprimere al meglio le proprie potenzialità. Poi inevitabilmente troverai un pubblico a cui piaci, inevitabilmente
1: esatto.
0: troverai
1: esatto.
0: un pubblico a cui non piaci.
1: Esatto.
0: E cosa ti porti di quell'esperienza? Hai conosciuto anche persone che ti hanno dato dei consigli che porti ancora con te?
1: Allora, più o meno, uh-huh. diciamo che io sono una persona che quando si tratta di fare queste cose è molto riservata, quindi vuol dire che io non vado mai a cercare amicizie o cose, che per carità, per quanto possa essere bello fare amicizie in quel contesto,
0: preferisci concentrarti e isolarti.
1: Esatto, proprio perché non voglio avere ansia. Poi sai cos'è? Alcune persone ti trasmettono proprio l'ansia.
0: Sì.
1: Non sai chi hai davanti.
0: Se sei una persona empatica, te la pigli
1: tutta. Io sono molto empatica e infatti io la prendo sempre tutta l'ansia,
0: e
1: la paura.
0: Non ci conviene.
1: È quello che
0: quindi
1: voglio.
0: Quindi meglio non parlare con nessuno. Non mi guardate, lasciatemi sola.
1: Esatto. Però uno dei consigli più importanti che mi hanno dato, mm-hmm. proprio in questi contesti, è quello di tirare dritto. Per la mia strada, non importa
0: il risultato
1: non
0: finale.
1: Non importa il risultato finale, mi importa quello che è il percorso, non importa quello che c'è stato prima, è importante creare quello che c'è dopo. Anche perché io, Inferno e Macerie, in particolar modo, molto più di lontana da te, parlano di due eventi abbastanza traumatici della mia vita.
0: Ok.
1: Inferno parla comunque del bullismo che ho vissuto a scuola, mm-hmm. e di una relazione tossica avuta proprio in quel periodo in cui l'abbiamo scritta. Esistono queste relazioni tossiche,
0: purtroppo
1: esistono le relazioni
0: sì.
1: un po' manesche, mm-hmm. e poi è quello che succede tutti i giorni nel mondo. Non è facile avere la forza di dire basta, non è facile andare a chiedere aiuto, però arrivi ad un certo punto che nel mio caso o lo fai o è finita lì.
0: Alla fine la tua scrittura è anche uno sfogo per
1: esatto,
0: te stessa, ma
1: esatto.
0: è una compagnia anche per qualcun altro
1: esatto.
0: che legge,
1: infatti,
0: che ascolta.
1: Ho ricevuto tanti commenti positivi su questa, tanto quanto su Macerie, perché invece Macerie parla di un disturbo alimentare. Uh-huh. Vissuto sempre in periodo in cui non mi danza tra... Non so che adesso a vedermi non si direbbe.
0: Stai
1: però...
0: benissimo.
1: Grazie.
0: Stai benissimo.
1: Però comunque c'è stata anche questa cosa. Mi rendo conto che ci sono molte ragazze che magari non hanno vissuto esattamente quello che ho vissuto io, c'è cioè chi l'ha vissuto in modo peggiore tra virgolette, chi l'ha vissuto di meno, ma comunque il concetto è quello. Ed è brutto trovarsi magari persone anche più piccole di te, perché comunque non è un segreto, ho 18 anni, tra un po' 19, quindi non è che ho vissuto tutta questa vita, però dall'altra parte ho vissuto parecchio magari rispetto a una ragazza
0: fine,
1: di 13 anni.
0: Infatti alla fine l'età conta relativamente, sicuramente sei molto giovane e da un certo punto di vista mi dispiace che tu abbia vissuto in così poco tempo già delle esperienze così a livello formativo importanti, che ti portano però poi a reagire, a crescere un po' più in fretta, quindi non so
1: esatto.
0: quale delle due cose potrebbe essere sicuramente
1: infatti,
0: la più importante.
1: Infatti quando mi vengono a dire a 13 anni no, perché il mio fidanzato, la mia fidanzata fa questo, dico ragazzi Io dico sempre di parlarne con i genitori. È un errore che io non ho fatto. Io non l'ho fatto. Quindi è un mio errore il fatto di non averlo fatto.
0: Se
1: tornassi indietro lo rifarei. Io l'ho detto dopo. Dopo tanto. L'ho detto dopo tanto.
0: Ma ci vuole anche forza in questo.
1: Ci vuole forza anche in questo. Non è facile andare da un genitore e dirgli: guarda, è successo questo. Ci vuole tanta forza, anche perché la prima reazione del genitore è quella di crollare.
0: Certo, perché sono persone che naturalmente si preoccupano per
1: esatto.
0: te e chiaramente
1: non si aspetterebbero
0: figlia...
1: mai una cosa del genere.
0: Però è il primo valido
1: però
0: aiuto.
1: È...
0: Prima
1: esatto.
0: di arrivare, di andare oltre, parlo di medici, parlo anche di amici, parlo di vicini di casa, anche di estranei. La musica sicuramente ti avrà dato lo sfogo giusto, però
1: e
0: la
1: infatti,
0: famiglia...
1: Infatti, poco dopo Macerie, io e questo ragazzo ci siamo lasciati e io ho avuto la forza poi dopo 5 mesi di dire ai miei genitori: guardate, è successo questo. Non è stato niente di troppo grave, per fortuna, rispetto magari a tante cose che purtroppo si sentono in televisione.
0: Chi la vive,
1: però
0: la vive,
1: chi la vive
0: sempre
1: ti dico
0: in maniera,
1: che
0: certo.
1: È stato un grande shock, è stata una delle cose più pesanti della mia vita probabilmente fino ad ora, poi ovviamente chi lo sa al futuro. E, ho salvato una mia amica da una relazione del genere, quasi costringendola, è brutto da dire, però per i genitori non sapevano niente, sapevo solo io. Per aiutarla, diciamo che ho fatto tutto il possibile e infatti ringrazio di aver avuto la capoccia dura di aiutarla, perché anche lei adesso potesse tornare indietro probabilmente lo direbbe ai genitori. Però io dico a tutti quanti di chiedere aiuto, anche solo la minima cosa, non è lo schiaffo, cioè tutti quanti dicono no, perché non è lo schiaffo, cioè anche solo una parola,
0: atteggiamenti, esatto.
1: Un atteggiamento, una parola, il non rispondere, rispondere con rabbia, anche quel minimo, anche se magari non è poi niente, però sempre parlarne con qualcuno. Vai, non lo so, la tua mamma.
0: Per avere un termine di confronto. Tu sei tanto piccolina, anche di statura, ma hai tantissime cose da raccontare. Ti fermo solamente un istante, però torniamo insieme perché abbiamo ancora molto da dire.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Siamo tornati in diretta, parlavamo della scrittura, della tua scrittura che poi porta inevitabilmente fuori anche dei mostri, no? Dei tormenti che chi più chi meno ha vissuto nella vita a qualsiasi età, e stavamo dicendo che essendo un po' coinvolti in una situazione più o meno diciamo non pulita e non benefica per il nostro corpo e soprattutto per la nostra mente, ci si accorge troppo in ritardo o comunque non ci
1: esatto.
0: si accorge proprio di essere intrappolati in questa realtà. Quindi se volessi dare un messaggio adesso agli ascoltatori, ai ragazzi che magari si trovano esattamente come te nel dubbio di aver qualche difficoltà a relazionarsi, il primo consiglio è quello di rivolgersi ai genitori.
1: Per quanto mi riguarda sì, perché
0: il primo passo
1: è un
0: da
1: primo
0: fare.
1: Passo, nel senso, per denunciare ci vuole forza, ci vuole convinzione e non sempre è facile. Per questo io dico sempre magari di parlarne con i genitori, ma anche con una sorella, un fratello, un qualcuno che può darti una mano all'interno della tua famiglia, anche
0: certo.
1: perché non è detto che qualsiasi tipo di tossicità a livello relazionale sia per forza quello. Cioè potrebbe essere anche una cosa un po' più lieve, lieve non nel senso che è normale, lieve però magari che non
0: diciamo
1: si arriva,
0: che possono esserci tantissime
1: esatto,
0: sfumature
1: esatto.
0: che però non vanno trascurate, anzi
1: esatto
0: vanno
1: non vanno trascurate anche se sono le più piccole, non saranno sicuramente come una di quelle grandi, però anche solo una piccola mancanza di rispetto va riportata, ma anche all'interno della coppia.
0: Il peso,
1: se c'è dialogo,
0: alla fine,
1: se c'è dialogo c'è tanta trasparenza soprattutto. E non ti dico sincerità, perché tra l'essere sinceri e l'essere trasparenti per me sono due cose diverse, perché comunque se tu sei sincero, ti faccio un esempio,
0: sì.
1: esci con i tuoi amici, incontri una persona, io non lo so, poi mi viene a dire no, sono uscito con i miei amici e ho incontrato questa persona, ok, però la trasparenza secondo me è diverso. Vai lì e dici guarda, stasera esco con i miei amici, non mi devi dire chi, cosa fai, chi c'è, chi non c'è, non mi interessa, anche solo la trasparenza di poter dire ho fatto questo.
0: anche perché ci alleggerisce di tante cose.
1: Esatto.
0: Nelle bugie, nei compromessi.
1: Esatto. Cioè, le bugie,
0: cioè, la vita
1: sono...
0: va vissuta in maniera più semplice. Se fosse sempre solo con la musica sarebbe perfetto. A proposito di musica, dobbiamo passare alla seconda cover. Non vedo l'ora di ascoltarti anche in questa esibizione, e ne hai scelta una a caso, l'abbiamo anche nominata. Penso che davvero sia una delle voci più belle sia della musica italiana ma anche internazionale, e cioè Mina, Portati via. Lei non fa parte della tua generazione, sta
1: no.
0: un po' tanto indietro.
1: Abbastanza.
0: Hai sentito sempre, hai respirato la sua musica in casa o sei andata a cercare?
1: Ma allora,
0: altre?
1: Io ti dico solo che al mio 18esimo, come musica d'entrata, c'era Amami, Amami di Mina Celentano.
0: E quindi...
1: penso di aver detto tutto, insomma, non c'è bisogno di andare oltre. Poi sai cos'è, anche mia zia in particolar modo, da parte di mia mamma, mi ha sempre inculcato un po' i ricchi e poveri. Quindi poi io ho preso tutta quanta dai ricchi e poveri, sono passata a Celentano, Venditti, Baglioni.
0: È bello che tu
1: tutti
0: abbia
1: questa cosa, mi hanno portato poi ad arrivare a Mina, che ho scoperto... la conoscevo già, però ho scoperto nel dettaglio anche con qualche canzone un po' meno conosciuta,
0: sì.
1: che... quando sarà stato 6-7 anni fa, insomma, molto prima anche della canzone di
0: Blanco.
1: L'importante
0: è che tu l'abbia conosciuta, perché comunque lei è un pilastro ancora oggi, un pilastro portante della musica italiana, e ha dato i natali o comunque ha dato ispirazione davvero a tantissimi artisti. Continua a fare dell'ottima musica, delle collaborazioni, citato poco fa Blanco, non a caso ha avuto un successo pazzesco quella canzone, e adesso non vedo l'ora di ascoltarla direttamente dalla tua voce.
1: Spero di non... di non usare troppo.
0: Pensiero profondo, se tu sei pronto, il mio chitarrista è pronto, siamo pronti a sentire la tua esibizione con Portati via.
3: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi, è tanto, è come l'altra volta. Facciamo pace a letto, non dentro la testa. Chiunque ci sentisse in questa discussione.

Mentre brucia lenta questa sigaretta, sorrido, fingo, ti accompagno sulla porta. Io nei tuoi occhi leggo scusa un'altra volta. Poi la tua schiena si allontana quanto basta. Così ti vedo andartene su queste scale, da questo astratto amore, da questo stesso male che mi fai. Che cosa c'è da dire, cosa c'è da fare? Siamo due cuori affetti dallo stesso male. Non c'è niente da dire, niente più da fare.

0: Lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta.
1: Crifia con Portati Via su Rai Radio Tutta Italiana nel momento Fatti Sentire. Cara mia, ti sei proprio fatta sentire.
2: Grazie, ero molto emozionata perché poi è un brano che mi sento in particolar modo, tutto quello che dice è
1: la musica
2: molto
1: fa,
2: emozionante,
1: la
2: devo
1: musica
2: dire, non me l'aspettavo.
1: Questo effetto, e ti rifaccio ancora i complimenti perché a volte non è facile né scrivere delle canzoni autobiografiche e poi portarle in giro, perché si rivivono, no? Un po' quei momenti, né sicuramente interpretare canzoni come queste.
2: Non me l'aspettavo, io non mi aspettavo di emozionarmi così tanto, sarò onesta.
1: A me fa piacere è che stato... tu ti sia emozionata, non perché voglia il tuo
2: no,
1: male,
2: no,
1: ci
2: no,
1: mancherebbe.
2: No, però è stato molto... decore
1: forte, intenso. E noi la vogliamo vivere intenso. Così la musica, tanto se abbiamo voglia di ascoltare un disco lo facciamo tutti i giorni grazie alle piattaforme digitali, quando invece dal vivo vogliamo proprio questo pathos.
2: No, c'è proprio tanta le parole che ti girano in testa, soprattutto poi quando il significato di una canzone l'hai vissuto,
1: certo.
2: Diventa veramente complicato,
1: certo,
2: interpretarlo,
1: certo.
2: Soprattutto quando poi sai che c'è qualcuno che magari ti sta ascoltando che c'ha la stessa cosa, dici
1: è
2: okay,
1: una grande
2: è pesante,
1: responsabilità,
2: è pesante,
1: esatto.
2: Però cerco di prendermela, insomma.
1: Senti, prima di salutarci, tra l'altro nel 2006, quindi quest'anno, hai conquistato il secondo posto nella categoria inediti,
2: esatto.
1: In un festival che portava canzoni italiane, ma
2: in Belgio.
1: E cosa bolle in pentola magari per quest'estate o per l'arrivo del 2027?
2: Allora, tante cose. Ci sarà prossimamente un duetto. Vediamo.
1: Senza spoilerare nulla.
2: Sicuramente ci sarà anche un altro brano. Spero di poterlo registrare e di farlo uscire il prima possibile perché mi piace veramente, veramente tanto.
1: Noi rimaniamo in attesa, ti seguiamo sui social, quindi Crifia Official, giusto? Su tutti i social.
2: Crifia con CRIPHIA.
1: Ok, che è il finale di Sofia.
2: È il finale di Sofia perché è Sofia col PH. Quindi...
1: Sicuramente quando si vuole qualcosa si cerca e si trova. Quindi in bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo per la tua carriera.
2: Grazie mille.
1: Tiziano Limonti per essere stato qui con noi e aver portato la sua chitarra, la sua sonorità a Fatti Sentire. Che dirti, in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie.
1: Spero che la tua carriera.
2: È stato molto emozionante.
1: Stavo per dirti questo. Spero che la tua carriera sia altrettanto emozionante come oggi e luminosa come i tuoi occhi.
2: Grazie mille.
1: Grazie a te, noi ci risentiamo tra pochissimo per i saluti finali.
3: Fatti Sentire, dai voce al talento, su Rai Radio Tutta Italiana, con Giulia Teri.

0: Ma quale migliore augurio di dire buon vento quando è finita la nostra puntata. Sono le 18 in punto. Io vi lascio adesso a tutta la musica più bella, la musica di Rai Radio Tutta Italiana, ma vi aspetto rigorosamente domani, martedì, iniziamo bene la settimana, martedì alle 16:30 con un'intera puntata appunto di Teri e Oggi. Grazie per essere stati con me, grazie per aver respirato la musica live con Fatti Sentire con Crifia. Ovviamente la nostra playlist continua con i grandi successi di ieri e di oggi. A domani!
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: salite.
1: 4:30 corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Michele Zarrillo esordisce come chitarrista cantante durante gli anni 70 nelle cantine rock della periferia romana, fondando il gruppo Semiramis. Nel 1974 è la voce solista del Rovescio della Medaglia, prosegue poi con le prime registrazioni delle sue canzoni Su quel pianeta libero e Una rosa blu. Nel 1987 vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano La notte dei pensieri. Una sera del maggio 1990, in un ristorante della provincia romana, l'artista incontra casualmente Alessandro Colombini, produttore storico della musica italiana, che gli dimostra la sua stima e gli riferisce dell'ammirazione che per lui nutre Antonello Venditti. Da questo incontro nasce un progetto di lavoro con la produzione di Colombini, che dà i primi risultati con la canzone Strade di Roma, presentata a Sanremo 1992, e con l'album Adesso, che inizia la collaborazione letteraria con Vincenzo Incenzo. A Sanremo 1994 Michele Zarrillo presenta una bellissima canzone d'amore dal titolo Cinque giorni. Il successo di Cinque giorni genera un nuovo album, Come uomo tra gli uomini, che oltre a Cinque giorni contiene una serie di canzoni che diventano punti focali dei suoi concerti, tra cui Il canto del mare, Il sopravvento e Gli assolati vetri. La successiva tournée teatrale conferma il formidabile momento artistico di Michele Zarrillo, che nel 1995 si dedica interamente alla composizione dei brani per il nuovo album, che esce subito dopo Sanremo 1996, al quale Zarrillo partecipa con L'elefante e la farfalla. L'album L'amore vuole amore, ottobre 1997, è una compilation sui generis, con l'aggiunta di due brani inediti, L'amore vuole amore e Ragazza d'argento. Questi brani, in particolare Una rosa blu, otterranno un nuovo strepitoso successo di vendite che, aggiunte a oltre 120 concerti effettuati in pochi mesi, porteranno alla definitiva consacrazione dell'artista e alla straordinaria intesa col pubblico che si può notare in ogni sua esibizione. Nel giugno 2000 Michele Zarrillo pubblica Il vincitore non c'è. Nel corso di un tour teatrale Michele compone L'acrobata, che viene presentata a Sanremo 2001. Nel frattempo Michele compone alcune nuove canzoni, tra queste Gli angeli. Viene prescelta per il Festival di Sanremo 2002. Dal 31 ottobre 2003 Michele Zarrillo è ritornato con un nuovo album di inediti dal titolo Libero sentire. Un brano con una storia speciale chiude il CD, Dove il mondo racconta segreti, scritto a quattro mani con Tiziano Ferro, autore del testo. Nel 2006 pubblica il CD L'alfabeto degli amanti e lo stesso anno partecipa al 56esimo Festival di Sanremo. Nel 2008 partecipa ancora al Festival di Sanremo con un brano dal titolo L'ultimo film insieme. Nel mese di settembre del 2011 viene pubblicato l'album di inediti Unici al mondo. Alla fine del 2016 Carlo Conti annuncia la partecipazione di Michele Zarrillo al Festival di Sanremo 2017 con la canzone Mani nelle mani.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteoradio. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico.
3: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

morti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente, anno 2011, un anno in un'ora, la musica, i successi di un anno e anche gli avvenimenti. Il 24 febbraio 2011, il leader della Libia, Muammar Gheddafi, risponde al sollevamento del popolo inviando l'esercito che spara sulla folla. Si contano almeno 6.000 morti nella sola Tripoli. Il 17 marzo ricorre il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. 19 marzo la coalizione tra Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Canada ed Italia dà il via all'operazione Odyssey Dawn, che ha apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi. Il 29 aprile il principe William del Galles sposa Kate Middleton. Il 1 maggio Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato. 2 maggio il terrorista Osama Bin Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre, viene ucciso in Pakistan dai Navy SEALs statunitensi. Il 20 ottobre in Libia viene ucciso Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile. Nel 2011 usciva Harry Potter e i doni della morte, la seconda parte, I pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare e Kung Fu Panda, e per concludere anche Femmine contro maschi. Moriva il 12 marzo Nilla Pizzi, la celebre cantante italiana. Elizabeth Taylor ci lasciava, l'attrice, il 23 marzo. Amy Winehouse, cantautrice britannica, ci lascia troppo presto, il 23 di luglio. Il 5 ottobre muore Steve Jobs, l'imprenditore, informatico e inventore statunitense. Il 23 ottobre, in un tragico incidente, muore Marco Simoncelli, il pilota motociclistico. Chiudiamo con Sanremo. Nel 2011 vince Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore. Al secondo posto i Modà con Emma arriverà e al terzo posto Albano con Amanda è libera. Adesso la musica del 2011. Noi, con Mi ritorni in mente, torniamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

attesa. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa?

saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio. Nella notte cielo stellato su tutto il paese. Le nubi che si sono formate sui rilievi centro-settentrionali tenderanno a diradarsi e a lasciare spazio al sereno. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-30

0: 35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
2: Nuovo appuntamento con Profili, una delle voci più belle, espressive, intense e tormentate della musica italiana. Mimì Bertè, in arte Mia Martini, scomparsa da più di 20 anni, ma le sue interpretazioni sono davvero immortali. La sua fu una carriera lunghissima che cominciò addirittura nel 1963 sotto la produzione artistica di Carlo Alberto Rossi. All'epoca usava ancora il suo nome, ma nel 1971 nacque Mia Martini ed il suo album capolavoro Oltre la collina. Seguirono i suoi grandi successi come Piccolo Uomo, Minuetto, Inno, che la eleggono protagonista assoluta della canzone degli anni 70 e la rendono popolare anche a livello internazionale. Nel 1978 divise il palco anche con Charles Aznavour, che considerava la sua una delle più belle voci femminili capaci di emozionare. Un incontro umano ed artistico fondamentale per la sua carriera fu quello con Ivano Fossati, che le produsse in particolare l'album Danza, dove tra tutte spicca una delle sue interpretazioni più amate, La costruzione di un amore. Nel 1982 partecipa al Festival di Sanremo con E non finisce mica il cielo. Il brano vinse il premio della critica, istituito proprio in quell'anno, e proprio quel premio prese poi il suo nome. Purtroppo la sua carriera favolosa subì uno stop a causa di un'incresciosa e improvvisa emarginazione dovuta a ridicole maldicenze superstiziose. Una vicenda dei tratti grotteschi che furono però per Mimì davvero drammatici. Eppure dopo qualche anno tornò al successo con quel capolavoro assoluto che si chiama Almeno tu nell'universo. Era il 1989 e dopo seguirono altre canzoni e altre storie fino al 1995, quando Mia se ne andò con la sua inquietudine e i suoi tormenti, lasciando a noi per sempre la sua voce meravigliosa.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

0: settentrionali tenderanno a diradarsi e a lasciare spazio al sereno. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'aeronautica militare. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20. Aia!

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week, numero 13.

0: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10.
1: 1999, Luna Pop, 50.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: E adesso

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: dai. Io farei che inizi tu.
1: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
0: No, va bene, ma cosa vuol dire?
1: Dai, dai, Mario.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Mi ritorni in mente un anno in un'ora, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle uscite proprio quell'anno. Oggi il 2018, era il primo gennaio, la Bulgaria assumeva per la prima volta la presidenza di turno dell'Unione Europea, il 4 marzo del 2018 elezioni politiche in Italia. Il 27 luglio si verifica l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo, 7 ottobre elezioni generali in Brasile, il 26 ottobre la sonda InSight atterra con successo sulla superficie di Marte. Il 15 gennaio moriva Dolores O'Riordan, la cantautrice e musicista irlandese. Il 15 febbraio il celebre produttore televisivo Bibi Ballandi. Il 26 marzo il nostro amico Fabrizio Frizzi. Il 6 maggio Paolo Ferrari, attore, doppiatore e conduttore televisivo. Il 28 maggio il maestro d'orchestra Pippo Caruso, legato a doppio filo con tanti varietà di successo della Rai. L'8 luglio moriva anche Carlo Vanzina, regista, produttore cinematografico, sceneggiatore. Il 25 luglio ci lasciava anche Sergio Marchionne, legato alla Fiat, ora FCA. 16 luglio Aretha Franklin, la grande cantautrice e pianista statunitense, e Bernardo Bertolucci, regista, moriva il 26 di novembre 2018. La vittoria a Sanremo nel 2018 è andata a Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, secondo posto per Lo Stato sociale, Una vita in vacanza, e Annalisa, terza, con Il mondo prima di te. E adesso un anno di successi, quelli del 2018, mi ritorni in mente, torna prestissimo su Rai Radio Tutta Italiana.

La superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra.

Non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.